0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi, sa dove andare. Porta dritta al cuore.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Siete sulla macchina del tempo. Panorami, scene e canzoni di un tempo che rivive su questa radio.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi. Attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi.

0: notte. Provate a salire sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: RTR 99 Ti Ricordi.

0: Siete sulla macchina del tempo di RTR 99 Ti Ricordi. Mettetevi comodi, il viaggio sarà lungo e denso di emozioni.
1: Su RTR 99 Ti Ricordi.

0: su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.

0: RTR 99. Ti ricordi? Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
1: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
0: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
1: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
0: In che senso?
1: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi. È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi. Infissi per la vita.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su Brico Team.it.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
2: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Ecco un disco del 1975.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox. Quello di RTR 99.
1: Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello del

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Chi ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare, non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
6: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
6: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.
10: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
11: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
12: Ecco un disco del 1900.

0: 前略川島直美様、はい、私今真剣に悩んでます。夏が始まった頃から。
1: Buongiorno da tutta RTR 99, ti ricordi? Questa canzone è speciale e il nostro jukebox la suona per voi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1982.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea del Medio Oriente, l'Ucraina e i principali dossier geopolitici sul tavolo del G7 che si è aperto ieri a Evian. Il presidente statunitense Trump, giunto in Alta Savoia, conferma l'intesa raggiunta con l'Iran e assicura lo stretto di Hormuz sarà riaperto venerdì. Intanto il presidente francese Macron annuncia che la missione istituita da Francia e Regno Unito con Italia e Paesi Bassi è pronta ad accompagnare la riapertura dello stretto. Dal G7 la premier Meloni conferma: faremo la nostra parte. E il presidente ucraino, atteso oggi a Evian, ha annunciato di avere discusso con Trump la possibilità di organizzare un incontro con Putin negli Stati Uniti. Electrolux sospende il piano licenziamenti da 1700 esuberi e le chiusure degli impianti produttivi per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo ieri al Ministero delle Imprese con i sindacati che commentano: li abbiamo fermati, ma la battaglia non è finita. Mondiali stecca al debutto la Spagna, bloccata 0-0 da Capoverde. Manca la vittoria, anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto. Si sono concluse in parità anche le due sfide della notte: Arabia Saudita, Uruguay 1-1, Iran, Nuova Zelanda 2-2. È tutto, a più tardi.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Le 7 e un minuto, buongiorno e bentrovati, rigorosa diretta anche per questo martedì 16 di giugno, il buongiorno è quello di Paolo Famiglietti e ovviamente siete sulla vostra radio preferita, RTR 99, ti ricordi, fino alle 10 insieme, con tante canzoni, tante emozioni e soprattutto tanti ricordi, non a caso ci chiamiamo così. Il primo ricordo arriva dalla fine degli anni 70 ed è firmato da Rino Gaetano e ci mette subito di buon umore per questo martedì, si chiama Ai Maria.

Rino Gaetano per aprire questa mattinata di martedì 16 di giugno con Paolo Famiglietti fino alle 10 con una canzone che era un lato B di Restabile Maschio Dove Vai, il titolo dell'album del 1979 di Rino Gaetano, canzone in cui partecipava anche Mogol nel testo, e il lato B era proprio questa Ai Maria, che devo dire nel tempo è diventata una sorta di doppio lato A per Rino Gaetano, tanto da essere reinterpretata dai vari omaggi che vengono fatti a questo bravo cantautore italiano. 7-6 minuti, andiamo negli anni 80, un altro album memorabile, vendutissimo, dei Dire Straits, Brothers in Arms, che contiene questo singolo di successo, Money for Nothing, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: unica sede.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Le 7:16 in diretta su RTR 99, ti ricordi? Beh, insomma, nella vita di un artista, l'abbiamo detto spesso, ci sono dei punti, no? Proprio delle punte dell'iceberg, e probabilmente Fabio Concato l'ha raggiunta questa punta nel 1984 con un album che portava il suo nome e cognome e che conteneva questa incantevole Ti ricordo ancora. E noi ricordiamo Sorrisi e Canzoni del 16 giugno 1975, perché in questa data facevano bella presenza Albano e Romina Power in coppia con il titolo Siamo una coppiata vincente. Beh, lo erano nella vita, ma anche per quanto riguarda la vendita dei loro dischi. E in quel numero di Sorrisi e Canzoni, da Suez, c'era anche un diario che teneva Ambrogio Fogar in quel periodo. E poi su Sorrisi e Canzoni immancabili erano le super classifiche dei dischi a 45 e 33 giri che tutti noi abbiamo letto, consumato, e ci siamo anche lasciati ispirare per qualche acquisto. Era il momento di Gloria Gaynor nel 1975, che furoreggiava con una cover dei Four Tops e veniva anche al Festival Bar, insomma era un po' di casa in Italia, la sentiamo un po' italiana Gloria Gaynor. Questa è proprio Reach Out I'll Be There, per ballare nella mattinata di RTR 99, ti ricordi?

A tutto ritmo con Rita Pavone, datemi un martello, 7:24 nella mattinata di RTR 99. Ti ricordi, c'è Laura da Roma che scrive: buongiorno a tutti voi e alle vostre meravigliose canzoni mattutine che ci allietano la giornata. Voi ci allietate con i vostri messaggi, c'è anche Mauro che ci manda il suo buongiorno, insomma continuate a scriverci, ci fa piacere. 338 9900 990. Intanto vi regalo dal 1995 Michael Jackson qui su RTR 99. Ti ricordi, You Are Not Alone.

RTR 99. Ti ricordi? Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Dalla strada.

0: a 1500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: insieme a voi.
1: Bella canzone inserita in un altrettanto fantastico album del 1978 di Antonello Venditti, sotto il segno dei pesci c'era Bomba o non bomba su RTR 99, ti ricordi? Per la prima volta, lo sapete, si svolge questo campionato mondiale di calcio in tre nazioni, Canada, Messico e Stati Uniti d'America. Ma nel 1982, proprio in questa data, il 16 giugno, allo stadio Molinon di Hyon, si consumò una delle maggiori sorprese nella storia dei mondiali, cioè l'Algeria, che era il debutto assoluto nella fase finale, ha battuto 2-1 la Germania Ovest, che tra l'altro, oltre ad essere campione d'Europa in carica, era tra le principali favorite del torneo, ma poi, come sappiamo, non andò così. Non era né la prima vittoria africana nella fase finale, né la prima volta che i tedeschi soffrivano i rivali, come dire, del continente nero. Ma il gioco spumeggiante, la strepitosa condizione dei magrebini, che meritarono il bottino, stupì il mondo e parve svelare nuovi incredibili scenari. Sappiamo tutti, no, come è andato il mondiale a favore dell'Italia, da ricordare assolutamente questo 1982. Ma noi lo sottolineiamo anche musicalmente, perché l'anno precedente con le Buddy Talk si erano già fatti notare i tre componenti degli Imagination, bissano l'anno dopo con Just an Illusion, e quindi si torna a ballare su RTR 99, ti ricordi?

c'era Loredana Bertè su RTR 99, ti ricordi, dall'album del 1993 Ufficialmente Dispersi, dove tante erano le collaborazioni che spaziavano da Maurizio Piccoli fino al grande Mauro Paoluzzi, che scrisse proprio la musica di questa Mi Manchi. Il testo invece era scritto proprio da Loredana Bertè. 1993, ma anche 1976, perché parliamo di Eurovision Song Contest, o se preferite Eurofestival, come lo chiamavamo noi all'epoca. Nel 1976, in rappresentanza del Regno Unito, a vincere fu il gruppo inglese dei Brotherhood of Men con Conserva tutti i tuoi baci per me. Mamma mia, che romanticismo. Save Your Kisses for Me? Dai, pronti per ascoltarli qui su RTR 99, ti ricordi? Insieme al buongiorno di Paolo Famiglietti per questo martedì.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fontenuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Album vendutissimo e anche molto trasmesso dalle radio di allora, dal 1987 c'è chi dice no, da cui questa Vivere una favola, ovviamente su RTR 99, ti ricordi? Ed è stata una sorta di favola, se vogliamo, nel 1967, perché per 3 giorni, da venerdì 16 giugno a domenica 18 giugno, si tenne a Monterey, in California, questo festival musicale che è stato un po' il precursore di Woodstock, con tanti nomi, mamma mia, enorme, proprio Jimi Hendrix che dava fuoco alla sua famosa chitarra, e poi Otis Redding, gli Who, presenti anche gli Animals, Simon Garfunkel. Proprio in questa prima giornata, il 16 giugno del 67, era presente a questo festival californiano che metteva il rock, il folk rock e anche il rock psichedelico in primo piano. Monterey era completamente gratuito, cioè tutti gli artisti suonarono gratis e tutto il ricavato fu donato in beneficenza. Questa, insomma, una buona notizia di martedì. Restiamo in quel 1967 con Aretha Franklin, il brano è proprio di quell'anno, You Make Me Feel Like a Natural Woman, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati Medio Oriente, Ucraina e i principali dossier internazionali sul tavolo del G7 di Evian. Dopo l'intesa con l'Iran, Trump assicura entro venerdì la riapertura di Hormuz. Il presidente francese Macron, che presiede il summit, conferma pronta la missione europea nello stretto. Faremo la nostra parte, conferma la premier Meloni. E il ministro della difesa Crosetto precisa:
3: è pronta dal punto di vista tecnico, mancano le precondizioni, quelle esterne, che sono un accordo implementato e una volontà di tutte e due le parti di accettare questa missione. Non mandiamo le navi a fare la guerra, ma a fare lo sminamento, quindi deve essere garantita da tutte e due le parti la pace. E dall'altra parte, per quanto riguarda a livello nazionale, l'autorizzazione del Parlamento.
2: E al G7 focus anche sull'Ucraina. Questa mattina è atteso al forum il presidente Zelensky. Vertice Electrolux, la multinazionale svedese sospende i licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Trovare un accordo entro l'estate, sollecita il ministro Urso. Debutto mondiale senza Cuti per la Spagna, Capoverde ferma le furie rosse, finisce 0-0, manca la vittoria anche il Belgio 1-1 contro l'Egitto, concluse in parità anche le due sfide della notte, Arabia Saudita-Uruguay 1-1, Iran-Nuova Zelanda 2-2. Una buona giornata da Alessio Galea.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
9: Ci sentiamo, eh?
8: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Ci sono partner pronti a darti una mano.
12: Vai, vai, vai!
11: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

Ce la siamo anche cantata, questa Io camminerò, 8 e 6 minuti nella mattinata di RTR 99. Ti ricordi, c'era anche lui, Fausto Leali, a tenerci compagnia in questo martedì 16 di giugno. Mentre stavo sbirciando anche i vostri messaggi al 338 99 00 99 0, è arrivato anche questo ricordo di Rockstar, un mensile molto venduto, insomma, fino al presente, però soprattutto in quel giugno del 1986, che dedicava la copertina a un vero e proprio gruppo mito, cioè i Rolling Stones. Poi si parlava anche di un fenomeno del momento come i Fine Young Cannibals, il poster era dedicato a Joe Jackson e i Culture Club e addirittura il mensile invitava ad aprire a pagina 89 e vincere una moto, quindi insomma c'erano questi concorsi tanto in voga, pari quasi al poster che veniva regalato in quel periodo. Ma tra i tanti servizi in questo numero di giugno 1986 c'era anche appunto un articolo dedicato ai Modern Talking, che realizzavano questa dance molto molto commerciale, questa Eurodance come fu definita. Brother Louie è un successo del 1986 e allora lo andiamo a riscoprire in questa mattinata di martedì, ovviamente qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

E in questa mattinata di martedì su RTR 99, ti ricordi, ci siamo lasciati accompagnare anche da Pino Daniele, questa sua Quando Chiove, direttamente da Nero a Metà, album del 1980. Ovviamente nulla a che fare con il presente, dove sono previsti almeno per il centro-sud Italia anche botte di calore, soprattutto nel pomeriggio per questo 16 di giugno, quasi da Solleone e non da mese di giugno. Quindi insomma, state tranquilli, non ci sarà la pioggia almeno per oggi. E c'è sicuramente il sole anche su questo bel ricordo del 16 giugno del 1979. Vi parlo dei tre dischi più ascoltati, più venduti, più in voga in quella data: Hourglass dei Blondie, Il Carrozzone di Renato Zero e Knock on Wood, questa riedizione di Eddie Floyd fatta da Amy Stewart in chiave disco. E a proposito di disco, anche loro reggevano, che erano arrivati in primavera con la canzone Tragedy. In estate, in quel 16 giugno del 1979, erano alla posizione numero 9 dei dischi più venduti e ascoltati, i Bee Gees, ovviamente, da Spirits Having Flown, altro album, mamma mia, memorabile, che tutti noi probabilmente abbiamo acquistato o quantomeno ascoltato sicuramente. E allora torniamo a ballare nella mattinata di RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti fino alle 10, poi arriverà anche Fabio Martini con La Strana Nostalgia, e fa nostalgia anche questa Tragedy, Diamide, un album e un 45 giri vendutissimi. Bee Gees su RTR 99, ti ricordi?

È un grande cantautore, un grande musicista, molto confidenziale. Bruno Martino con Estate, era il 1960. Ed è arrivato anche il momento di salutare un po' di persone che ci scrivono al 338-9900-990 qui su RTR 99. Ti ricordi? Adoro la vostra musica, la mattina mi fa tanto compagnia, ci scrive Anna da Cinecittà. E poi ci augura il buon lavoro e il buongiorno Simona, e Roberto, Daniele, Claudia, sono gli altri che ci hanno scritto appunto al nostro numero di messaggio WhatsApp 338 9900 990. Ora su RTR 99 ti ricordi Santana.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura. Con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Su RTR 99 ti ricordi, casomai ci fosse ancora bisogno di presentarla, insieme Mina, il singolo più venduto del 1970, canzone che ci ricorda anche l'estate perché furoreggiò proprio in classifica in quella estate del 1970. Da Mina, Ornella Vanoni, beh il passo è breve, quando si parla di signore della canzone, in questo caso il 16 giugno del 1984, il settimanale La Domenica del Corriere, questo settimanale del Corriere della Sera, dedicava proprio la copertina a una, beh, insomma, provocatoria Ornella Vanoni, perché veniva ritratta in maniera sensuale con una sigaretta in bocca, quindi insomma, però non era di questo che si parlava, ma della mia casa, la mia vita, Ornella Vanoni, un altro trasloco d'amore, cosa non si fa per i sentimenti. E poi c'era questa novità terapeutica annunciata dalla Domenica del Corriere di allora: con lo yoga dimagrisci, guarisci e previeni l'infarto. Ma insomma, una notizia che faceva anche un po' contrasto con questa sigaretta fumata da Ornella Vanoni. In quel 1984 c'era anche il successo dei Talk Talk It's My Life, che ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
3: Perfetto.
2: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
3: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
2: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
3: Allora sei nel posto giusto.
4: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
7: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
8: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Le 8:54 nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? C'era anche lui, riconoscibilissimo, Lucio Dalla con Telefonami tra 20 anni. C'era questo espediente studiato dall'allora RCA di realizzare un Q-disc, una sorta di mini LP, un album formato 33 giri che conteneva 4 o al massimo 5 canzoni, e anche Lucio Dalla si avventurò in questa nuova formula con un Q-disc nel 1981 che conteneva anche questa Telefonami tra 20 anni. Dall'81 di Lucio Dalla al 1979 dei Clash, la loro London Calling, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Il nostro caro Angelo, beh, un classico degli anni 70, era il 1973, con Lucio Battisti siamo qui in questa mattinata di martedì a darvi un ottimo consiglio. E allora collegamento con Fabrizio di Sicurchiavi, che saluto. Fabrizio, buongiorno.
1: Ciao Luca e ciao Paolo, scusami.
0: Beh, lapsus è freudiano, assolutamente.
1: È un onore fare relazionale con te senza Luca.
0: Un onore sentirti, perché devo dire, partiamo subito da una base. Sicurchiavi si trova a Roma ed ha dei punti forti che sono la duplicazione dei chiavi, le serrature di sicurezza, i blindati e le casseforti e il pronto intervento. Diciamo, ho riassunto un po' una storia che però dura da tanti anni.
1: Riassunto perfetto, Paolo, perfetto. Allora, la Sicurchiavi, noi sono 20 anni che siamo a Viale dei Quattrolenti 62 e, come hai detto tu, ci occupiamo di duplicazione chiavi, di qualsiasi tipo di duplicazione chiavi, chiavi auto, chiavi per casseforti, chiavi per porte blindate, chiavi a cilindro europeo, quindi qualsiasi tipo di chiave possiamo duplicarla senza problemi. E il nostro punto forte sono le serrature per porte blindate, defender magnetici, cilindri europei, tutto ciò che riguarda la sicurezza, diciamo, passiva, apertura e chiusura di casa. Quindi ci occupiamo della apertura per quanto riguarda la duplicazione delle chiavi e per quanto riguarda la chiusura e la sicurezza per quanto riguarda le serrature, i defender e i cilindri europei.
0: Certo.
1: E abbiamo un servizio che noi decantiamo sempre con Luca, del fatto di un servizio WhatsApp molto diciamo affinato, poiché noi abbiamo WhatsApp Business con il numero del negozio e quindi qualsiasi tipo di informazione, qualsiasi tipo di cosa gli ascoltatori vogliono comunque dire, ci possono scrivere, ci possono mandare le foto sul nostro numero WhatsApp. Ripeto, siamo in quattro a rispondere sempre, quindi la risposta è quasi istantanea.
0: Certo,
1: è un servizio molto diciamo capillare, Paolo.
0: Una cosa che mi piace sottolineare, Fabrizio, è a volte questa titubanza, no? Non degli ascoltatori, ma in genere anche di chi ti parla. Cioè, fidatevi di Sicurchiavi, a me è successo personalmente. Pensate che il tipo di chiavi da realizzare è impossibile? No, con Sicurchiavi non succede. Rendiamo la vita difficile ai ladri, insomma, comunichiamo, facciamo una domanda, no? Si dice, no? Domandare
1: è lecito. Ma comunichiamo, oggi certo. Come oggi, in un, diciamo, una generazione di social, in un momento dove i social la fanno da padrone, il fatto di comunicare, tra virgolette, all'antica, però comunque con la tecnologia, quindi ci possiamo scrivere WhatsApp, interagire, è importante, perché tanta gente tante cose non le conosce, in qualsiasi settore, non solo il mio, Paolo, quindi è importante comunque comunicare, come dici tu, comunicare è importante.
0: Assolutamente, tra poco ricorderemo questo numero. Intanto vi ricordo, l'ho accennato così vagamente, che da Sicurchiavi trovate anche casseforti di ogni genere e ogni dimensione e che sono in grado di custodire al meglio ogni oggetto, dai più piccoli ai più ingombranti. Anche qui, insomma, rendiamo la vita difficile ai malviventi, perché altrimenti
1: una piccola cassaforte a casa, Paolo, è importante, sai per quale motivo? Per custodire non, diciamo, i preziosi, più preziosi, ma custodire tutto ciò che abbiamo a casa sparso, che poi non troviamo, che ne so, certo, le carte di credito, il passaporto, le doppie chiavi dell'auto, qualche contante, qualche catenina delle comunioni, delle cresime, quindi una piccola cassaforte a casa è sempre bene averla, è certo, importante averla, Paolo.
0: E allora, prima di salutarci, Fabrizio, ricordiamo questo numero al quale possono essere inviati i messaggi WhatsApp con risposta immediata.
1: Allora, il nostro numero WhatsApp è un numero fisso, quindi non vi preoccupate, se si mette in memoria al telefonino lo trovate già nella chat di WhatsApp ed è 06 58 00 672, ripeto 06 58 00 672, oppure ci chiamate e vi mandiamo un messaggio noi senza problemi, quindi non è un problema anche, diciamo, aprire la comunicazione. Importante e fondamentale, noi abbiamo un sito internet molto vasto che è www.sicurchiavi.com e abbiamo tutti i canali social, Instagram, Facebook, TikTok, passaci, ricercate Sicurchiavi e trovate tutte le informazioni e tutte le novità che mettiamo, diciamo, settimanalmente, Paolo.
0: Benissimo, Fabrizio, io tra poco ricordo ancora il numero dove spedire i messaggi WhatsApp. Intanto ti auguro buon lavoro e buona giornata.
1: Ciao Paolo, buona giornata a tutti, grazie, ciao ciao.
0: Grazie a te, Fabrizio di Sicurchiavi. 06 58 00 672 è il numero dove potete spedire i vostri messaggi WhatsApp con risposta immediata. Sicurchiavi, un altro prezioso consiglio di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 30.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

C'erano le note di Mango e anche la bella voce di questo cantautore italiano con Oro nella mattinata di RTR 99, ti ricordi? Sono le 9:20, vi parlo delle settimane leggende che probabilmente qualcuno di voi ha comperato. Il 16 giugno del 1978 dedicava la copertina a Mina con questo titolo, Estate con Mina. E poi lo sport con un'eccezionale intervista a Pelé che annuncia sul nostro Paolo Rossi, è un fenomeno. Ricordiamo Paolo Rossi impegnato nei mondiali di allora del 78 in Argentina. E poi un fisico dell'Università di Bologna sfida il nostro Piero Angela. Tanto per la cronaca, gente nel 1978 costava 500 lire. Io faccio sempre questi paragoni molto azzardati, però insomma oggi con 25-30 centesimi, non so se un settimanale si possa comprare, insomma è un po' un miracolo. Questa era gente il 16 giugno del 78, ma in quell'anno ascoltavamo anche Who Are You, canzone che gioca sul titolo anche sul nome di questo gruppo. The Who su RTR 99, ti ricordi?

Sicuramente una delle più belle canzoni, non solo di Sergio Endrigo, ma della nostra musica italiana. Qui su RTR 99, ti ricordi, è solo da noi, Io che amo solo te, Sergio Endrigo dal 1962. E c'è una canzone che parte proprio dagli anni 60 e che ottiene grande successo nel 1966 con Percy Sledge. Parliamo di When a Man Loves a Woman. Poi Bette Midler registrò una sua versione ed ottenne successo nuovamente nel 1980. E siccome non c'è due senza tre, anche nel 1991 Michael Bolton per ben due volte raggiunse il primo posto nelle classifiche prestigiose di Billboard in America proprio con questa sua versione. Ed è proprio Michael Bolton che ascoltiamo in questa mattinata. When a Man Loves a Woman su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1.350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
11: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.

Canzone divertente e al tempo stesso 45 giri fortunato per Roberto Vecchioni, un grande successo del 1977, Samarcanda, da ritrovare qui su RTR 99, ti ricordi. Allora, sono le 9:39 minuti primi, domenica 16 giugno 1985, perché sottolineo questa data? Perché in quanto domenica Rai 1 trasmetteva una trasmissione che andava avanti dagli anni 70, cioè Domenica In, e nella fattispecie alle 14 in punto, in diretta dal Nuovo Teatro Verdi di Montecatini Terme, era Pippo Baudo ad intrattenerci per tutto il pomeriggio fino alle 19:50 con questo contenitore che aveva al suo interno musica, attualità, sport, ad esempio la cronaca e gli avvenimenti sportivi venivano curati da Paolo Valenti, c'era il 90° minuto e anche una sintesi di un tempo di una partita, in questo caso questa domenica 16 giugno 1985, una partita di Serie B. All'interno di Domenica In non mancava anche il programma musicale che tutti noi chiamiamo ovviamente la musica, che abbiamo seguito, Disco Ring con Anna Pettinelli, Mauro Micheloni e Sergio Mancinelli. Questo era un po' il quadro di Domenica In in quel 16 giugno 1985, e in quell'anno arrivava una bella cover dei Beach Boys che insomma l'ha talmente personalizzata che ne ha fatto un suo successo, un grande successo. David Lee Roth direttamente da Evan Allen con California Girls, le ragazze californiane arrivano qui su RTR 99, ti ricordi?

Tante belle le canzoni di Nino Buonocore, ma come diciamo spesso c'è un momento top per ogni artista e probabilmente per lui è arrivato proprio nel 1990 con Scrivimi. E a proposito di scritture, sono tanti i messaggi che abbiamo ricevuto al 338-99-00-990. Abbiamo già ricordato qualcuno, ma sottolineiamo il nome di Stefania che ci ascolta da Campagnano, Mario che ci scrive da Venezia, poi salutiamo anche Laura, Nunzia e Vilma. Per voi un abbraccio forte e la buona giornata di RTR 99, ti ricordi? In che maniera? Con la musica degli anni 70 che ci ha fatto anche ballare, una disco music molto raffinata. Quella di George McCree con la sua Rock Your Baby.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
4: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
3: Ah, giusto, non ho ancora realizzato!
4: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
3: In che senso?
4: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Beh, che il modo migliore non potevamo trovare per arrivare al momento dei saluti con questa raleva calcistica della classe 68. Dall'album Titanic di Francesco De Gregori del 1982, per un Paolo Famiglietti che si ferma, un Fabio Martini che arriva con la sua strana nostalgia a tenervi compagnia tra le 10 e le 13 anche in questo martedì 16 di giugno. Grazie a tutte le persone che ci hanno scritto al 338 9900 990 e grazie a tutti voi che siete stati in questa prima parte con me. Torneremo a replicare domani tra le 7 e le 10, ma intanto vi lascio, oltre che in compagnia di Fabio Martini, di una bella canzone di Little Eva dal 1962, canzone poi ripresa anche da Kylie Minogue in chiave dance negli anni 80. Parliamo di The Locomotion. E allora a tutto ritmo su RTR 99 ti ricordi, buona giornata dal Famiglietti e a risentirci domani, mi raccomando, puntuali alle 7.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati. Grave incidente mortale sulla statale Regina tra i comuni di Briennio e Argenio. Un'auto con due persone a bordo è caduta nel lago di Como. Salva ma ferita una giovane donna. Recuperato invece il corpo dell'uomo che era con lei. Due vetture si sarebbero scontrate. Una delle due, dopo aver sfondato un muretto, è precipitata per decine di metri prima di finire in acqua. Entra nel vivo il vertice del G7 a Evian. Sul tavolo le grandi questioni internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina. Questa mattina al summit è atteso il presidente Zelensky e, parlando da Evian, Donald Trump, dopo l'accordo con Teheran, ha annunciato che lo stretto di Hormuz sarà completamente riaperto venerdì. Calcio. Ci proverà Ruben Amorim a rilanciare le ambizioni del Milan. Il 41enne tecnico portoghese ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno sulla base di 3 milioni e mezzo a stagione più bonus. È tutto, a più tardi.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai!
3: E altri che ti danno molto di più, come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui?
7: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Buongiorno a tutti, sono Fabio Martini in diretta su RTR 99, ti ricordi, dopo Paolo Famiglietti? Tocca a me, tocca a voi, tocca a RTR 99, ti ricordi? E oggi ho deciso, voglio proprio cominciare bene la trasmissione con una canzone di grande libertà, perché questa è una radio libera, ma libera veramente. Califano!

Beh, insomma, abbiamo cominciato bene, che dite? La mia libertà, Franco Califano, siamo planati, arrivati fino al 1981. Ecco, Califano è uno di quegli artisti che ci portano veramente a riavvolgere il nastro un po', perché effettivamente c'è da dire che il ricordo di tanti anni fa, degli anni Ottanta, era che appunto i ragazzi di quegli anni vivevano la musica di Califano con un filo di distacco, per la verità, perché comunque c'erano altri suoni, c'erano altre musiche, però lo hanno sempre stimato, hanno sempre ascoltato con una certa attenzione le canzoni, perché le canzoni di Califano hanno sempre parlato di tantissimi temi. E poi comunque quelle fotografie, l'immagine di Califano era assolutamente potente in quegli anni. Parliamo spesso di poster, no? Di manifesti attaccati dietro alla porta della cameretta o nell'anta dell'armadio. Beh, qualcuno, e soprattutto qualcuna, aveva anche il manifesto di Franco Califano, il poster di Franco Califano, che era comunque un, come si dice spesso, uno sciupa femmine. Piaceva moltissimo al pubblico femminile. E poi queste sue canzoni, in alcuni passaggi delicatissime, dolci, ma in alcuni altri addirittura rudi, forti, anche un po' volgari, ma non quella volgarità nel senso peggiore del termine. E poi quelle canzoni anche che ti facevano sorridere, tipo per esempio Capodanno, no? Quelle canzoni che erano quasi parlate e che comunque hanno inventato un modo di fare musica e di raccontare. Califano sotto certi aspetti è stato veramente un precursore ed è stato roba nostra, assolutamente, roba di noi che affolliamo ogni giorno qui RTR 99, ti ricordi? A proposito di roba nostra, di cose nostre, vi ho parlato di un weekend che ho trascorso appunto a Stoccolma 2 settimane fa e la visita al museo degli ABBA. È un museo bellissimo, tenuto in una maniera meravigliosa. Ci sono tantissime curiosità, si rimane a bocca aperta a visitare il museo degli ABBA, a prescindere dal fatto che gli ABBA possano piacere o meno. Però quando ti trovi davanti un muro di dischi d'oro e di platino, quando vedi dei vecchi filmati che ti fanno tornare indietro nel tempo e ti danno quel brivido, quell'emozione, quando vedi gli abiti degli ABBA appesi lì, tenuti benissimo, quando entri dentro alla ricostruzione della loro sala di registrazione, bellissima, con gli strumenti veri, ti emozioni. E quando entri dentro alle loro case riprodotte perfettamente con il pianoforte e gli strumenti, ti emozioni, non c'è niente da fare. E poi mi è venuta un po' di malinconia, per la verità, perché ho detto: ma perché noi qui in Italia, dove abbiamo naturalmente dei miti musicali importantissimi, penso, non lo so, a Domenico Modugno, ma penso anche ad altri artisti ancora viventi, tra le altre cose, oppure penso a quelle case discografiche storiche, la Ricordi, la CGD, ma anche e soprattutto la RCA, perché noi non siamo stati in grado di fare una cosa di questo tipo? Perché siamo nelle istituzioni così ignoranti quando si parla di musica, davvero? È veramente un peccato. Se invece di fare lavorare gli amici degli amici si facessero lavorare le persone competenti, oggi avremo anche nella musica degli angoli bellissimi, dei musei bellissimi, e potrebbero servire anche a far capire ai giovani di oggi, a insegnare ai giovani di oggi, che anche noi che raccontiamo qui su RTR 99 ti ricordi un passato splendente e meraviglioso, ecco, glielo possiamo far vedere, toccare con mano quel passato, e loro saprebbero sicuramente apprezzare. Che peccato davvero. Il museo degli ABBA, se vi dovesse capitare un giorno, andatelo a vedere, perché ripeto, a prescindere dagli ABBA, è proprio una tutela della propria nazione, una tutela della propria musica che noi qui in Italia purtroppo non abbiamo. E poi comunque gli ABBA sono gli ABBA.
prendiamoci per mano e andiamo nel 1976 su RTR 99. Ti ricordi? Questa è La Strana Nostalgia. Io sono Fabio Martini.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
8: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Vivi è una bellissima canzone di Gianni Togni, poi ognuno naturalmente è legato ad alcuni brani, chi più chi meno. Questa canzone per me è molto importante perché mi ricorda veramente i primi tempi attivi dentro una radio, perché come vi ho raccontato spesso, verso il 78-79 giocavo a far la radio e facevo la radio da solo nella mia camera con un impianto Lesa e passavo dalla cassetta con Supernatural di Serrone a il 45 giri che poteva andare in onda e facevo delle presentazioni al muro, me lo ricordo ancora quel muro, era lì davanti a me, l'unico ascoltatore che avevo. Poi pian piano questa passione è diventata una come dire, un qualcosa di concreto, di vero e reale. Allora qualche provino in qualche radio improvvisata in quegli anni, me ne ricordo una che era proprio su, sulla salita per salire verso Monteverde, era in un garage, si chiamava Radio C, e quella Radio C, mi ricordo che era una radio che si sentiva nel quartiere Monteverde e un po' arrivava anche dalle mie parti, perché c'erano queste radio di quartiere con l'antenna sul palazzo, quindi la diffusione copriva molto bene il quartiere, ma poi i quartieri attigui erano tutti quanti interferiti, anche perché in quegli anni ce n'erano talmente tante di radio che praticamente su una frequenza ci saranno state in città 6-7 radio, una quasi a quartiere. E lo ricordo ancora quel provino, poi non mi fecero sapere più nulla e presentai una canzone degli Chic che era Good Times, perché mi piaceva insomma questo inizio, la possibilità di poter parlare un pochino sopra la musica prima che arrivasse il cantato. Vivi invece di Gianni Togni mi ricorda proprio il momento in cui davvero ho cominciato a trasmettere, ed era il 1982-1983, e questa canzone funzionava tantissimo, piaceva tantissimo. La radio era sempre di quartiere, la pubblicità era quella con i negozi del quartiere e le canzoni erano a richiesta e arrivavano anche parecchie telefonate, un inizio faticoso dove di telefonate ne arrivavano poche, pochissime, ma poi pian piano la radio, anche se solo di quartiere, è cominciata a crescere e tutti nel quartiere la conoscevano, ed era bello naturalmente pensare che in quel quartiere c'era proprio quella radio che parlava anche del quartiere e parlava delle attività del quartiere. È davvero altri tempi, ma meravigliosi e bellissimi. Intanto volevo anche ringraziare Tea da Cisterna di Latina che mi scrive questo: buongiorno Fabio, siamo stati l'estate scorsa con mio figlio di 12 anni al museo degli ABBA ed è un museo veramente emozionante da visitare, ti mando qualche scatto. E questi scatti mi hanno fatto rituffare esattamente nel mio weekend di 2 settimane fa nella bellissima Stoccolma, ma soprattutto nel bellissimo museo degli ABBA. È stato veramente un tour, un giro molto emozionante. E poi chi l'ha detto che la musica non ha interesse? Se io non avessi fatto i biglietti già dall'Italia non sarei potuto entrare, perché c'era una fila chilometrica al botteghino, quindi un interesse veramente molto forte per il museo degli ABBA. Ma pensate che bello sulla Tiburtina il museo della RCA, l'abbiamo detto 1000 volte, più tardi ne parleremo anche con un amico che ci verrà a trovare e chiederò anche a lui. Dico, ma non sarebbe stato bello creare un museo della RCA con tutti i registratori a bobine, con naturalmente un po' di copertine di quei dischi che sono stati fatti lì dentro, con la riproduzione del famosissimo bar della RCA dove sono nati dei successi meravigliosi e ancora oggi fortissimi. Sì, sarebbe stato davvero molto molto molto bello, ma ripeto, qui il problema è di altra natura in Italia, è che non c'è la competenza e quindi, non essendoci la competenza, le cose belle sono difficili da realizzare. Riavvolgo il nastro un po', torno a quel provino dove a un certo punto ero tutto in gingheri, mi ero messo tutto bello per andare a fare questo provino e annunciai appunto davanti a 3-4 persone che mi stavano giudicando Good Times degli Chic.

Era Good Times, intanto saluto Paolo Famiglietti che va, domani mattina alle 7 lui tornerà, tutto in rima, e intanto abbiamo appunto ritrovato questa Good Times, bellissimo pezzo, indimenticabile. Naturalmente gli Chic, e così ho rievocato anche quel provino fatto tantissimi anni fa. Sì, sì, sì, sì, si chiamava Radio C, quella radio lì. Niente che poi ha chiuso nel tempo. Quante radio hanno chiuso? All'epoca le radio nascevano e morivano anche in una settimana e c'erano delle diatribe e delle lotte incredibili anche nel quartiere, perché casomai nel quartiere succedeva di insomma avere più radio, e allora c'era una rivalità grossa. Io che ho sempre insomma bazzicato un po' tra appunto Aventino, Ostiense, Testaccio, e c'erano un bel numero di emittenti radiofoniche in quegli anni, per esempio sulla piazza di Testaccio c'era una radio, me la ricordo ancora, si chiamava Radio Zenith ed era di alcuni ragazzi che però accendevano questo segnale quando gli andava a loro, quindi anche una volta ogni settimana, e vabbè, e quindi però aveva una particolarità nel mio ricevitore Akai, quello che faceva parte dello stereo, quello importante a colonnina, quello studiato a tavolino con tutte le marche diverse, perché dovevi prendere il miglior amplificatore, il miglior sintonizzatore, il miglior piatto, insomma avevo sintonizzatore ancora a manopola. E di queste radio ce n'era appunto questa, c'era questa qui sulla piazza di Testaccio, e poi ce n'era una su praticamente sempre zona Testaccio ma un po' più giù, che si chiamava Alba Radio, e mi ricordo che ero un po' invidioso, devo dirvi la verità, perché mi arrivava questo segnale e su questo sintonizzatore c'era anche la potenza del segnale, e quando mi sintonizzavo su queste radio, ecco, mentre tutte le altre avevano più o meno una potenza che andava da 2,5 a 3 come indicazione, e quando andavo su queste radio la lancetta andava a 5, era un segnale potentissimo, ma certo l'antenna era praticamente a 20 metri, però dicevo mamma mia, beati loro, guarda che segnale potente che hanno, e sono ricordi belli, formativi, di tempi che davvero però non ci sono più. Belle canzoni nel nostro mattino, anche un po' particolari a volte. Questa è di Eros Ramazzotti su RTR 99.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro?

0: Io avrei una FIFA.
1: E perché?
0: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Insomma, questa era pure soffia di Pierangelo Bertoli, che comunque in quegli anni vendeva certamente dischi, pur essendo un cantante insomma di protesta, e non era per tutti e non era di tutti Pierangelo Bertoli, perché comunque si scontrava all'epoca con una musicalità anche, possiamo dirlo, politicamente corretta, che comunque molto spesso parlava d'amore, parlava di fiori e di situazioni bucoliche. Poi però c'era questo aspetto anche di protesta, Pierangelo Bertoli, ma certamente non soltanto lui, insomma erano i tempi di Francesco Guccini e dei suoi concerti, tutti quanti pubblicizzati sempre, anno dopo anno, con lo stesso manifesto, ma se vogliamo anche Fabrizio De André, e se vogliamo, perché no, anche Francesco De Gregori e Antonello Venditti. Insomma, c'era una musica che non era soltanto bucolica di rose e fiori, però ecco, Pierangelo Bertoli era uno che faceva canzoni di protesta belle, belle pesanti, belle forti, e comunque i suoi concerti erano sempre affollatissimi, e andavano ai suoi concerti gente di tutti quanti gli orientamenti, perché poi si diceva sempre all'epoca che gli estremi molto spesso riuscivano a toccarsi, quindi la protesta di Pierangelo Bertoli e delle sue canzoni spesso comunque era assolutamente condivisa da chi la pensava diversamente da lui. Detto questo, voglio ringraziare Massimo che mi scrive una cosa molto interessante. Buongiorno Fabio, qualcosa in Italia esiste, e qui torniamo a parlare dei musei. Questo è il museo della Fonoprienta a Bologna, dove hanno registrato brani indimenticabili, mostri sacri come Lucio Dalla ed altri, e ti indico anche la copertina di un disco dei Change. Purtroppo a Roma con la RCA non furono lungimiranti. Sì, so di questo museo, ed è una cosa assolutamente interessante da sottolineare e da dire. Quindi, Museo Fonoprint, sì, andrò io a Bologna a vedere una cosa dei Pooh in un weekend di ottobre, e quindi chissà, casomai farò un blitz anche da queste parti. Poi sì, la copertina dei Change, quel 33 giri io ce l'avevo, perché i Change sono stati importantissimi in quegli anni lì. Quindi complimenti a Bologna e chi ha naturalmente creato questo museo, che poi non è che ci voglia chissà quanto per fare queste cose qui, un po' di competenze e un po' di buona volontà. Noi non invecchieremo mai, noi, ma questo è anche vero, assolutamente. Fabio, a proposito della mitica RCA, essendo io lucano, sono stato amico di Mango, e lui mi raccontava di quando venne a Roma con il treno da Maratea a realizzare il suo primo album dell'anno 1976, poi l'incontro con Renato Zero negli studi appunto dell'RCA. Lui ricordava sempre con grande emozione il suo ingresso in quegli studi. Sarebbe ottimo realizzare un museo come hai appena detto. Mango, ci manca tantissimo. Ne ho intervistate tante di persone, e ho intervistato tanti artisti. Mango è uno di quelli che mi è rimasto più nel cuore, di una disponibilità veramente incredibile. La RCA non è stata soltanto un'etichetta discografica. È stato un luogo di incontro, è stato un luogo dove si poteva inventare, dove si poteva proporre, dove c'erano persone competenti. Ricordiamo il grandissimo Ennio Melis, direttore artistico praticamente della RCA, dove arrivava gente che proponeva, e se quella proposta era interessante la si portava a compimento. E poi questo mito di questo bar della RCA, dove appunto i più grandi artisti si riunivano, erano lì, parlavano, nascevano anche collaborazioni in quel bar. Credo sia stato emozionante passare del tempo, bellissimo davvero ricordare il bar della RCA. Buongiorno, hai descritto perfettamente quello che facevo anche io prima, simulando di trasmettere da casa. La mia radio di fantasia si chiamava Bari Radio Casa
casa mia. Oh, che bel nome, è giusto, è vero. Poi diventata realtà con la radio che aveva lo studio in uno scantinato di fronte a casa dei miei. Ricordi indelebili e bellissimi davvero. Un saluto da Bari, ti ascolto dal web. Evviva, un saluto Emanuele a te e un saluto a Bari, dove abbiamo un bel po' di ascoltatori e mi fa davvero molto piacere. Quegli inizi sono stati una grandissima avventura che io amo raccontare, perché amo non disperdere nulla, e fino a che si potrà saremo qui a raccontare il nostro tempo, perché poi io casomai insieme anche ad Emanuele per esempio raccontiamo un'esperienza che abbiamo creato e vissuto. Però quante ascoltatrici e quante ascoltatori di quegli anni e di quel tempo possono raccontare anche un'esperienza con la radio del proprio quartiere, che faceva i giochini, che ti mandava nella libreria praticamente della piazza del quartiere a prendere il tuo regalo, il telefono che suonava, si diventava amici, a volte se c'era una voce ammiccante casomai provavamo anche ad organizzare un gelato, sì, gli scontrini del bar, beh, insomma, davvero cose meravigliose e bellissime. Sapete che c'è una canzone che racconta perfettamente la radio di quegli anni lì, ed è In diretta nel vento dei Pooh. Ecco, esattamente quello che accadeva in quelle radio all'inizio è descritto in questa canzone qui. E allora socchiudiamo un attimo gli occhi. Il microfono c'è, la cuffia c'era anche all'epoca. Proviamo a tornare a quel tempo lì, con le sigarette accese, anche se io non ho mai fumato, con i dischi buttati un po' di qua e un po' di là, con un mixer autocostruito, con tanta voglia di fare, e pensare che quando arrivava una telefonata saltavamo dalla sedia, perché una telefonata voleva dire che qualcuno ci stava ascoltando. Che meraviglia!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.

0: Unica sede.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: storica, Paradise, proprio dei Change, ne abbiamo parlato prima, e allora mi è venuto in mente, perché non mettere i Change stamattina qui su RTR 99, ti ricordi? Insomma, grandissimo pezzo questo, davvero. E ci sono dei messaggi, vediamo un po', che bello avervi qui con me ogni mattina. Bellissima Paradise dei Change. E nella foto appunto che ti ho mandato del piccolo museo che c'è a Bologna. Grazie Fabio. Inizialmente anche io a casa avevo la mia radio di fantasia, poi negli anni 80 per passare il tempo libero trasmettevo su una radio locale il Buongiorno in Musica. Certo che avevamo, mi ci metto pure io, avevamo poca fantasia nei titoli, con dediche e richieste musicali anni 60, 70 e 80, per questo amo ascoltarvi. Grazie Mario da Venezia, pure io, insomma, che buon pomeriggio, voglio dire, fantasia zero. Poi però la fantasia è arrivata di più negli anni successivi. Adesso andiamo a sentire un messaggio vocale, sentiamo.
1: Ciao Fabio,
0: ciao.
1: Sono Lucilla.
0: Ciao Lucilla.
1: In diretta nel vento, quanti ricordi, era la tua sigla?
0: Sì.
1: Per la trasmissione che conducevi il pomeriggio di canzoni a richiesta.
0: Sì.
1: E qualche volta ci ho provato anch'io e qualche volta c'ero riuscita a prendere la linea. E quindi oggi siamo proprio ritornati all'inizio di questa bellissima radio. E con i Pooh, ovviamente.
0: Con i Pooh.
1: Ciao,
0: con i Pooh. Devo dirti, cara Lucilla, che questa canzone in diretta nel vento, per chi ha intrapreso questo mestiere, questo lavoro con l'avventura iniziale, è una canzone profondissima che racconta, perché racconta perfettamente quello che era la radio in quegli anni lì. Cioè non c'è canzone, c'è solo quella di Finardi, però ecco, sono le due canzoni che rappresentano di più la radio di quegli anni lì. E quella radio lì, che bella che era, oggi probabilmente impossibile da realizzare, anacronistica, non c'era la SIAE, non c'era niente, non pagavamo niente, ma non perché non volessimo pagare, ma perché non c'erano le regole sono venute dopo, e così poi dopo il business dello Stato sulle emittenti è arrivato, dicevo, questi fanno la radio, questi trasmettono, chiediamogli un po' di soldi. E così adesso strutture come queste qui hanno dei costi che sono spaventosamente enormi, ma uno pensa, chissà quanto costerà al mese, 10.000 euro, ma molto di più, perché comunque tra concessioni, perché tra regole, perché tra SIAE, SCF, LEA, It's Right e compagnia cantando, pensate, noi i diritti d'autore li paghiamo per la trasmissione in FM, per la trasmissione in digitale e per la trasmissione televisiva, pur facendo sempre la stessa programmazione. Cioè, tanto per rendervi conto, all'epoca niente, ci portavamo i dischi da casa, era meraviglioso e bellissimo, perché c'era il senso della libertà, c'era la libertà di chi trasmetteva e la libertà anche di chi ascoltava.
1: Ciao Fabio.
0: Devo dire molto molto bene, il mouse non si è spostato per andare sul prossimo messaggio che invece ascoltiamo ora.
2: Ciao Fabio.
0: Ciao.
2: Tutte le mattine andavo a scuola e tutte le mattine passavo davanti, perché era praticamente di fronte alla mia scuola, a un negozio storico a Milano, Peter Flower, il quale aveva anche Radio Peter,
0: sì,
2: Flowers,
0: sì, sì.
2: Da noi a Milano era famosissima, quindi tutte le volte struscioli davanti all'andata e al ritorno a fine scuola, nasata contro le vetrine per vedere Camperos, Alvarez e tutte cose fantastiche che all'epoca andavano di moda, ma poi approfittavamo e entravamo dentro, così sentivamo anche un po' di Radio Peter Flowers, perché aveva gli studi proprio sopra il negozio, era mitica quella cosa lì, vorrei dirti un po' meno, ma quasi quasi come Fiorucci. Ciao, un abbraccio.
0: Ciao a te.
2: Elisabetta e Davide Milano.
0: Ciao Elisabetta e ciao Davide da Milano, bellissimo questo tuo ricordo, sì, a Milano poi insomma c'erano delle radio che sono state storiche, insomma ricordiamoci anche di Radio Milano International, ma insomma, ma anche tante altre situazioni. Milano era avanti a livello radiofonico, però anche qui a Roma avevamo le nostre storie, avevamo le nostre radio importanti, grazie sì di questi ricordi belli. All'epoca le radio andavano solo in FM, non c'era internet, non c'era streaming, non c'era televisione, non c'era nulla, anzi si diceva che chi insomma andava in radio doveva rimanere segreto, un po' alla Lupo Solitario, no? Lupo Solitario DJ, che casomai ascolteremo tra poco, insieme casomai anche a Canzoni alla radio degli Stadio. Però nel frattempo voglio ricordarvi, perché appunto poi la pubblicità è fondamentale per la vita di una radio come questa, voglio parlarvi di Climanet. Ci tengo in maniera particolare a parlarvi di Climanet perché sono con noi da tantissimi anni, perché sono davvero molto bravi e perché comunque hanno tantissime offerte e opportunità su caldaie e climatizzatori. Ma attenzione, c'è anche dell'altro, perché se siete davvero alla ricerca di un clima perfetto, davvero dovete interpellare Climanet, non solo per appunto l'installazione di un climatizzatore nuovo o di una caldaia nuova, ma anche perché loro da oltre 30 anni sono a Roma e tutelano la climatizzazione nelle case dei romani con oltre 40.000 climatizzatori installati. Perché tutelano? Perché Climanet ci propone anche attraverso la climatizzazione degli ambienti una situazione di alta qualità dell'aria che respiriamo, perché bisogna rispettare noi stessi anche con un'aria buona da respirare. Respirando aria buona rispetteremo anche l'ambiente, tra l'altro. E Climanet sta lanciando una campagna promozionale Prevenzione Clima, che serve alla manutenzione dei climatizzatori, importantissima. Prove di tenuta, pulizia dei filtri, sanificazione della batteria contro la legionella e acari responsabili di malattie respiratorie, pulizia del motore esterno, prove di funzionamento e controllo dei parametri di funzionamento per verificare l'alto rendimento del climatizzatore, perché poi se il climatizzatore lavora in condizioni ottime si risparmia anche molta energia elettrica. Il tutto a un costo di 69 euro IVA inclusa invece che di 100 euro. Da quanto tempo non pulite e bene il vostro climatizzatore, il motore esterno, il filtro? Da quanto tempo non controllate se il funzionamento del vostro climatizzatore è perfetto? Guardate che i filtri puliti sono fondamentali, perché il filtro sporco può causare dei problemi alla salute e al funzionamento dell'apparecchio stesso. Rivolgetevi a Climanet davvero, perché Climanet rilascia un libretto di impianto e l'attestato di riqualificazione energetica, che tra l'altro è obbligatorio per non incorrere in sanzioni amministrative da parte di Roma Capitale, che non aspetta altro che far multe alle povere persone. E quindi attenzione, anche se avete un negozio, attività commerciali, ristoranti, bar, qualsiasi attività commerciale in genere può essere controllata, quindi Climanet vi viene incontro e vi aiuta. Contattate Climanet al numero 800 81 40 46, ripeto 800 81 40 46, e chiedete della promozione Prevenzione Clima. E dite di aver ascoltato tutto su RTR 99 Ti Ricordi. Visitate lo showroom, e gli showroom di Climanet sono in via Carnaro 20 zona Montesacro, in via Sestio Calvino numero 63 e poi viale Marconi numero 312, oppure visitate il sito climanetonline.it. E adesso Canzoni alla radio.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria a soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter, tuo da 145 euro al mese oltre IVA, tasso leasing 2,49, TAEG 3,32, anticipo 8.350 euro, 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

La radio è sempre stata, spesso insomma, è sempre o comunque frequentemente stata al centro di moltissime canzoni, perché comunque la radio come mezzo di comunicazione si è basata sempre tanto sulla musica, e quindi la radio come mezzo ha bisogno della musica molto spesso. Però attenzione, anche la musica ha bisogno della radio. Sapete che cosa c'è? Noi siamo assillati da artisti, etichette discografiche che ci dicono: perché non passate quella canzone, mettete quella canzone. Però poi noi dobbiamo pagare sempre tutto. E invece oggi il 50% del successo della musica è assolutamente dovuto alle radio. Quindi etichette discografiche, cantanti e quant'altro dovrebbero pagare le radio anche per il beneficio che danno alla musica. Questo è un discorso difficile da affrontare. Non pagare i passaggi, assolutamente non pagare i passaggi delle canzoni. Ogni radio deve trasmettere quel che vuole, però a livello di cultura, in un momento in cui la musica comunque soffre molto, la radio è ancora al centro per la musica. Quindi la musica non dovrebbe essere solo la parte carnefice, ma dovrebbe essere la parte che fa sorridere anche le radio, perché c'è un disequilibrio veramente grandissimo. E un tempo non c'era niente, la radio non pagava i diritti d'autore, e quindi poi alla fine si trasmetteva quello che si voleva, la musica aveva un beneficio, la radio pure, perché poi la radio andava avanti con le canzoni, e a questo si dovrebbe tornare assolutamente. E l'importanza della radio come mezzo è appunto sancito dal fatto che ci sono delle canzoni che parlano di radio. Prima vi ho accennato al Lupo Solitario DJ. Vi ricordate American Graffiti? Che emozione, no? È questa figura di quest'uomo che trasmetteva di notte e si faceva chiamare Lupo Solitario, e tutti si chiedevano: ma come sarà? Ma chi sarà? Il fascino della radio nel passato è stato anche questo. Oggi quel fascino effettivamente si è un po' perso, perché siamo in televisione. La televisione è una cosa diversa dalla radio, però oggi è necessaria assolutamente, perché oggi se si spegnesse il canale televisivo succederebbe una rivoluzione, perché non ci sono più nelle case le famose radioline, quelle con le quali ascoltavamo tutto il calcio minuto per minuto, e quelle con le quali i nostri genitori o le nostre mamme in cucina ascoltavano la loro musica. E quelle radio non ci sono più, allora si accende la televisione, e più che guardare poi che cosa succede, si ascolta l'audio. E così il canale televisivo oggi per una radio è diventato un qualcosa di molto importante. Lupo Solitario DJ. Lupo Solitario DJ è anche quel guidatore di notte che va per la propria strada con gli abbaglianti accesi, e appunto attraversa città, paesi, e ogni tot deve cambiare sintonia, perché appunto la radio che riceve ha un raggio d'azione minimo, e quindi appena finisce quel raggio d'azione deve subito cercare un'altra stazione. E allora giriamo anche noi quella manopola. No, fermi tutti. Rimanete qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E ascoltiamoci Lupo Solitario DJ.

tenermi sveglio. E nel 1979 passava anche questa canzone qui intitolata Pop Music degli M su RTR 99, ti ricordi? Anche se siamo nel 2026.

0: 99. Ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In The Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.

0: riceverò.
1: E invece uno che c'è sempre stato nelle programmazioni delle radio, a partire dal 1975-76, proprio quando sono nate le prime radio libere, le prime radio private, è Gianni Morandi. Occhi di ragazza, un grandissimo classico davvero, che ogni tanto insomma fa di nuovo capolino qui su RTR 99, ti ricordi? E ci sono state tante canzoni dedicate alla radio, l'abbiamo detto, e poi naturalmente in tanti hanno sempre parlato di radio. La radio come mezzo è sempre stata al centro di tantissime discussioni. Ha detto la radio, si diceva così, no, un tempo, ho sentito alla radio. È una frase importante che mette la radio come mezzo sempre al centro, perché lo dice la radio, appunto. E poi la radio compare per esempio anche nella canzone Avrai di Claudio Baglioni. È una radio per sentire che la guerra è finita. Quanto ci piacerebbe naturalmente avere una radio che ci possa dare un annuncio di questo tipo, quelle radio antiche di tanti anni fa o quelle radio un pochino più moderne di oggi. Oggi la radio è anche digitale grazie al DAB, sono cambiate tantissime cose, è giusto inseguire il progresso, il futuro, ma è bello ricordare appunto delle vecchie manopole che servivano girandole a cercare la stazione che più ci piaceva, a segnare appunto nella parte anteriore della radio con il pennarello il punto dove bisognava ogni giorno posizionare la stanghetta, perché lì c'era la radio libera di quegli anni che trasmetteva le canzoni che più ci piacevano. Fermo poi restando al fatto che poi a un certo punto casomai quella radio non la si trovava più perché aveva chiuso, perché le radio nascevano e morivano ed erano comunque un grandissimo dono per i giovani dell'epoca che casomai frequentavano la radio ed evitavano cattive compagnie. Prima vi ho parlato di Vivi di Gianni Toni, che è stato un pezzo molto importante che è del 1982, che ci ricorda i mondiali del 1982, quelli vinti dall'Italia naturalmente in Spagna, che ci ricorda l'estate del 1982, ma in quell'anno ci fu una canzone che spopolò, una canzone, un successo.

0: R99, ti ricordi?
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Zanza! Pupu! Fuggiamo! Allarme spray!
6: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato.
7: No, no! C'è Luca Zucchet, chiamate il prete!
8: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
9: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

qui perché la strana nostalgia è fatta anche di incontri e di situazioni da raccontare, piccole e grandi storie anche musicali, quindi preparatevi perché sarà tutto molto bello. Intanto c'è questa canzone di Billy Joel.

Insomma, che tempi. Qui siamo andati nel 1977, Just the Way You Are, beh, bellissima naturalmente. Il 1977 è un'altra di quelle annate meravigliose, piene di canzoni veramente belle. Basti pensare, per esempio, non so, all'Angelo Azzurro di Umberto Balsamo, ma anche a un'altra canzone. Sapete, noi quei gruppi che hanno, come dico sempre io, hanno cantato per una sola estate, io li amo, e quindi spesso mettiamo canzoni di quei gruppi che sono stati importantissimi, hanno raggiunto il vertice della hit parade e poi all'improvviso niente, non abbiamo più saputo nulla di loro. Vi ricordate i Panda? I Panda cantavano Voglia di morire e cantavano però anche un'altra canzone, proprio nel 1977, che era intitolato Notturno, e questa ve la voglio far ascoltare.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero ai colori.
1: RTR 99 ti ricordi.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
7: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
6: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
7: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
6: In che senso?
7: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italfon. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
10: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: Ebbene, un po' di romanticismo ci voleva per introdurre quello che è appunto il nostro ospite, ma più che altro, insomma, possiamo dire quello che è un amico di RTR 99, ti ricordi, che ci torna a trovare. Abbiamo questo appuntamento annuale per raccontarci un po' di storie, un po' di belle storie. E allora il benvenuto a Paolo Frescura. Ciao Paolo e ben arrivato.
1: Ciao Fabio, carissimo, e un ciao grandissimo a tutti. Tutti i nostri carissimi ascoltatori.
0: Allora, è sempre bello ritrovarsi. Noi ci siamo visti naturalmente in alcuni incontri che abbiamo avuto,
1: esatto.
0: Teatro Vittoria e poi al Teatro degli Eroi un pochino più recentemente. E ci siamo ripromessi un anno fa, dopo la fine di una trasmissione, di ritrovarci in diretta durante La Strana Nostalgia, perché ci sono storie da raccontare. Però prima di entrare dentro ad alcune storie che racconteremo oggi in questa parte di trasmissione, ho iniziato stamattina parlando della RCA, no? E dicendo che sarebbe bellissimo lì realizzare un museo. Sono stato due settimane fa a Stoccolma e ho avuto la fortuna di visitare il museo degli ABBA.
1: Conosco.
0: Adesso, a prescindere dal fatto che gli ABBA possono piacere o non piacere, non c'entra niente. Ma c'è veramente lì la voglia di conservare, di salvaguardare quella che è stata una storia importante per quella nazione. Gli ABBA sono stati importantissimi per la Svezia, naturalmente poi sono stati importantissimi anche per tutti quanti noi. E allora rivedere gli abiti originali, rivedere la ricostruzione perfetta della sala di registrazione, delle loro case, è un'emozione grande. E sapere che noi abbiamo avuto qui a Roma la RCA, dove è passato il mondo,
1: tutti,
0: dove è stato inventato
1: tutto.
0: E non aver
1: è
0: conservato
1: nulla.
0: Niente.
1: C'è una fabbrica di scarpe, chilometro 12 da Tiburtina, e ogni volta che io passo, una pugnalata al cuore, perché chiaramente io ho passato sette anni importantissime della mia vita, e là c'è stato proprio lì. Il 12 settembre del 72 io mi presentai con i primi 5 brani, la mia prima audizione, e oggi passeremo proprio uno dei brani che ho pensato di passare, è proprio uno di questi 5 che eseguì,
0: che hai portato lì perché c'erano le audizioni.
1: Bisognava superare un certo primo ostacolo, che erano le audizioni, e quindi io mi presentai con 5 brani che ho scritto col mio amico di banco a Napoli, perché ho fatto le scuole superiori, il liceo a Napoli, e mi presentai con 5 brani nostri tra questi c'è anche questo famoso brano che poi passeremo
0: dopo
1: successivamente. Esatto,
0: però
1: esatto.
0: Adesso, per gli amici che hanno la possibilità di guardarci in televisione, io ho questo 33 giri che faccio vedere.
1: Questo è autentico mio, è dell'epoca, a 50 anni esatti, perché questo album è uscito il 21 settembre del 76.
0: Ma che meraviglia!
1: Tu cielo, tu poesia. Perché io però sono venuto a giugno e non sono venuto da te proprio il 21 settembre del 2026.
0: Oh, scusami, perché Paolo, c'è un motivo. Aspetta un attimo, perché parlavamo della RCA.
1: Ecco qua. Copertina blu.
0: Eccola la copertina blu della RCA storica.
1: Storica
0: davvero.
1: Col marchio RCA italiana, e poi chiaramente noi autori, i titoli delle canzoni, eccetera. E ti dicevo perché ho cercato appunto di intervenire proprio in questi giorni. Perché Anna Maria, io continuo sempre a chiamarla Anna Maria.
0: Se la chiami tu Anna Maria, allora la possiamo chiamare pure noi così.
1: Tutti noi Anna Maria, tutti quanti. E Anna Maria fu composta proprio in questa settimana, 50 anni fa. Proprio tra il 10 e il 20 giugno del 76 io composi la musica prima, e poi il caro carissimo Antonello De Santis, che purtroppo non è più tra noi da parecchi anni, e compose il testo. Scrisse il testo e poi registrammo questo brano nel luglio, i primi giorni di luglio. Guarda, io ho con me addirittura, ho ritrovato una vecchia agenda dell'epoca.
0: Falla vedere in telecamera.
1: Eccola qua.
0: Questa
1: è una vecchia agendina tascabile dove ci sono praticamente tutti i luoghi dove io ho effettuato concerti nel 76 e le registrazioni che abbiamo effettuato con Antonello e con il carissimo Marcello Faneschi, che ha arrangiato tutto l'album, vedi, tra marzo, aprile e poi luglio, perché l'ultima canzone era, guarda, è stata registrata Anna Maria nei giorni, guarda, nei giorni 7 e 8 di luglio. In due giorni abbiamo registrato orchestra, basi e alla voce in due soli giorni e fatto il missaggio. All'epoca si correva,
0: ma si facevano bene le cose.
1: Si facevano ottime cose, anzi, io allora, direi proprio di farla ascoltare.
0: Sì, allora facciamo così: siccome poi abbiamo anche le notizie, certo, e un po' di pubblicità, io unirei Tuccello, tu poesia, quella che tu chiami Anna Maria. Anna Maria. Che poi in fondo, guarda, da radiofonico ti dico, quando si facevano le dediche alla radio, il programma di richieste Anna Maria, musicali. Anna Maria. Pronto? Buongiorno. Senti, mi metti per favore Anna Maria? E tu dici, oddio, ma aspetta un attimo, ma che canzone
1: ti spiazzava?
0: Ah, è Tuccello, tu poesia.
1: Tu poesia. Quindi... Ma l'imposizione arrivò dall'alto e dovemmo per forza cedere.
0: E poi passeremo subito, e poi ci spiegherai qualcosa anche di quest'altro brano, a 27 luglio. Va bene?
1: È chiaro.
0: Paolo Frescura qui con me, con voi su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, l'Ucraina sul tavolo del G7 di Evian, dove tiene ancora banco l'accordo Stati Uniti-Iran. Questa mattina il bilaterale Macron-Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata a Kiev. Un'auto ha sfondato un muro di protezione ed è precipitata nel lago di Como. Morto un uomo, ferita una donna. La vettura è caduta nel bacino lacustre a seguito di uno scontro con un'altra auto. L'incidente nella notte sulla strada statale Regina. Electrolux sospende il piano licenziamenti e le chiusure degli impianti per 50 giorni. La decisione dopo il tavolo al Mimit con i sindacati. Il segretario generale Wilm Davide Esperti e quello della FIOM Michele De Palma.
3: Per adesso è sospeso, quindi l'azienda non parte unilateralmente con nessuna azione nei confronti dei lavoratori.
4: Nell'incontro di oggi li abbiamo fermati, li avete fermati!
2: Sfilano le stelle nella sesta giornata dei mondiali. Alle 21 Mbappé guida la Francia al debutto contro il Senegal. Alle 3 della notte italiana l'Argentina incrocia l'Algeria. A mezzanotte in copertina anche Bomber Haaland nella Norvegia attesa dall'Iraq. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te

0: E questo era 27 luglio, quindi Paolo abbiamo ascoltato Tu cielo tu poesia 27 luglio, un riassunto di queste due canzoni per sempre, perché per sì. un errore nostro c'è scritto 2003.
1: 2003 no, assolutamente, concepite nel 76 entrambe. Allora, vabbè, Anna Maria Tu cielo tu poesia, sappiamo benissimo che è il titolo del mio secondo album, l'uscita appunto come dicevo prima 21 settembre, e ho preferito però venire da te appunto perché è stata concepita in tutto e per tutto nei primi giorni di giugno, e per un nulla, per una stupidaggine, non riuscì a entrare nel Festival Bar del 76, perché il caro Vittorio Salvetti sì. chiuse la lista proprio pochi giorni prima che noi entrassimo in sala di registrazione, e quindi l'album, l'uscita dell'album slittò appunto a settembre. E mentre invece c'è una cosa particolarissima che io conservo, l'unica copia dell'album, l'album prodotto precedentemente a Tu cielo tu poesia, che doveva essere però trainato da Due anelli, che era il brano che io presentai a Sanremo.
0: Allora, queste cose si facevano all'epoca,
1: si facevano.
0: Cioè, quindi qui c'è, allora questo è, e lo faccio vedere in diretta, eccolo qua,
1: quello pubblicato il 21 settembre.
0: Fallo vedere tu che è più, sì. hai più telecamera rispetto sì. a me. Questo è Tu cielo tu poesia,
1: questo è Tu cielo tu poesia pubblicato a settembre, mentre invece
0: questo è invece Una breve carezza.
1: Una breve carezza con tutti gli stessi brani di Tu cielo tu poesia, meno Tu cielo tu poesia, perché doveva essere trainata da Due anelli all'indomani della mia.
0: Metti, guarda
1: così?
0: È così, perfetto.
1: Ecco,
0: così,
1: sì. All'indomani della mia partecipazione a Sanremo, se non che la cosa naufragò, perché loro volevano a tutti i costi un altro brano al posto di Due anelli.
0: Però toglimi una curiosità, sì. no? È passato tanto tempo. Come l'avevi presa sta cosa qua tu? Cioè ti aveva dato
1: mi ha dato enorme fastidio.
0: Ti sei un po' infastidito?
1: Mi sono molto infastidito perché Due anelli, su Due anelli ne parleremo dopo, diciamo, sì. su Due anelli, però c'era il discorso che stava producendo dei frutti abbastanza interessanti dopo il Sanremo, quinto posto, va bene, Sanremo 76.
0: Però hai dovuto un po' accettare.
1: E ho dovuto accettare questa cosa e a me a De Santis diede parecchio fastidio, però ci stimolò per poi tirar fuori Tu cielo tu poesia, che io considero una delle cose più belle che abbiamo scritto in assoluto, insomma.
0: Certo. Ecco,
1: 27 luglio invece è il lato B di Due anelli,
0: sì.
1: ed è secondo me anche questa una perla, perché ci sono degli spunti chitarristici miei e di Luciano Ciccaglioni, che era la chitarra solista che tutti quanti conosciamo, della RCA, suonato con tutti i più grandi cantautori della RCA, e ci sono, c'è un duetto meraviglioso, io all'acustica e lui alla solista, e reggiamo praticamente con queste due chitarre, reggono tutto il brano arrangiato mirabilmente da Marcello Faneschi.
0: Da Marcello Fanesi,
1: 27 luglio, stavo dicendo appunto di 27 luglio.
0: Sì.
1: Invece puoi partire con un'altra canzone tu?
0: Sì,
1: adesso?
0: Stavamo parlando di 27 luglio,
1: sì,
0: ci sta.
1: E l'abbiamo sentita, sì, prima.
0: Però c'è questa Now for Air.
1: Allora,

0: E qui sei un po' alla Don McLean, eh?
1: Un
0: Paolo Frescura, un po' la Don McLean.
1: Allora ti spiego, c'è tutta una storia importante secondo me. Allora, come ti dicevo, questa è una delle cinque canzoni che io presentai durante la prima audizione del 12 settembre del 72.
0: Oh, ma tu sei una memoria storica pazzesca.
1: Dillo a Idol, purtroppo è l'unica cosa buona che ho, la memoria. Poi per tutto il resto
0: fortunatamente ne hai tante altre.
1: Faccio anche. No, sto scherzando. Allora, ti dico subito, per questo brano io scrissi un testo in inglese, perché all'epoca, sì, anche adesso, vabbè, però all'epoca me la cavavo molto bene con l'inglese, e scrissi un vero testo in inglese, diciamo sulla scia di un grandissimo pezzo di Paul McCartney registrato nel 66 nell'album Revolver dei Beatles, sì, uscito il 5 agosto del 66. La seconda traccia del lato B si chiama For No One, per nessuno,
0: sì,
1: va bene, ed è una canzone triste, diciamo triste, appunto già lo si vede dal titolo. E questa canzone mi ha un po' spinto a scrivere questo Now For Her, ora per lei. Che cosa hanno in comune queste due canzoni? Un po' l'atmosfera, mm-hmm, attenzione, l'atmosfera, non la melodia.
0: L'atmosfera.
1: Le melodie chiaramente sono
0: diverse.
1: Esatto, lui usa un pianoforte, quasi un clavicembalo e la batteria, io invece avevo pensato chiaramente a un 2-3 chitarre acustiche, lì ce n'è una sola, eccetera. Che succede? Che quando poi questo brano io lo feci, a parte che lo dedicai alla mia ragazza Simona, la mia ragazza dell'epoca, alla quale ho dedicato tutte le mie canzoni praticamente del periodo d'oro della RCA eccetera, e quando io feci sentire a De Santis dissi: guarda, questo è un testo vero in inglese, Now For Her, e lui che conosceva bene l'inglese capì perfettamente, ed è un testo arioso, parla di questo sbocciare di questo nostro primo amore con Simona eccetera. Erano appena 2 mesi che ci conoscevamo e mi venne proprio dal cuore, mi venne fuori Now For Her, questa nostra piccola storia d'amore che era appena nata. Lui la sentì e disse: no Paolo, secondo me il testo deve venire negativo, deve essere negativo, perché la storia, la musica è triste. Disse: ma davvero, c'ha qualcosa di triste. E scrisse il titolo Perché è finita così. Che succede? Che McCartney, l'ho scoperto solo 5 anni fa, sì, McCartney la prima stesura di For No One la intitolò, non ci crederai, amici, anche voi da casa non ci crederete, la intitolò Perché è finita.
0: Pensa tu, incredibile.
1: Incredibile, ossia De Santis ha trovato, senza saperlo e senza essere imbeccato da me, lo stesso identico titolo che aveva pensato Paul McCartney nella prima stesura di For No One, che era Perché è finita.
0: E tu invece Perché è finita così.
1: Così, e la sentiamo adesso.
0: E la sentiamo.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi? Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: E questa era perché è finita così, appunto.
1: Sì, lato B di, sì, di Tucciaro di Poesia, Anna Maria. E vorrei chiudere tutto il discorso su questo brano.
0: Sì.
1: E prima ho accennato chiaramente a Paul McCartney. E il disco uscì, ripeto ancora, tutto l'album uscì il 21 settembre. E io quei giorni ero a Verona.
0: Sì.
1: Ospite di Radio e Televerona, che era la più grande all'epoca radio e televisione libera esistente al nord, che copriva praticamente quasi tutto, sì, il nord, pur non essendo un network chiaramente, e assistito dalla promoter della RCA di Verona, la quale mi disse: io poi da qui passo a Venezia perché Paul McCartney dà il concerto con gli Wings il 25 settembre in piazza San Marco.
0: Mm.
1: Io ero all'oscuro di questa cosa perché, sai, il disco stava uscendo, ero impegnato tra concerti, cose, cioè seguivo poco praticamente, soprattutto la promozione del disco. Dissi: ma davvero? Ossia, Paul McCartney con i Wings è il 25 settembre a piazza San Marco, vengo con te. E che problemi ci stanno? Però mi devi promettere che me lo presenti e io una copia la devo dare al mio maestro, cioè, assolutamente.
0: Sì, sì, sì.
1: Lei mi presentò Paul McCartney e la moglie prima del concerto e io diedi una delle primissime copie che ho regalato di Tu cielo, tu poesia nella mia vita, la diedi a Paul McCartney stringendogli la mano e dicendogli: you are my teacher.
0: No, bellissimo.
1: Lui lesse, chiaramente non mi conosceva, la signora la promoter della RCA disse: sì, Paolo Frescura, un giovane cantautore italiano della RCA, e lui, mi ricordo, fece così, diede il disco, lui ringraziò, poi lesse: Paolo Frescura, tu cielo, tu poesia, Paolo, Paul, like me, yeah, pa! E mi diede il 5.
0: Ah,
1: mi ricordo sta cosa del 5. Io balbettai, you are my teacher, perché davanti al più grande autore insieme a John Lennon,
0: che gli vuoi dire, certo.
1: Basta, io dissi you are my teacher, non dissi altro.
0: Senti Paolo, questo disco qua, no, del quale stiamo parlando,
1: sì,
0: devo dirti la verità, c'è un titolo che mi ha colpito perché è particolare, non è il solito titolo, perché è finita così, due anelli,
1: tesoro mio.
0: No, è com'è, Mister
1: Flanagan.
0: Cos'è?
1: Allora, è una cosa particolarissima. Era un motivetto che io avevo addirittura scritto prima di incontrare De Santis e glielo feci sentire con il testo scritto dalla mia ragazza, da Simona. E l'inciso faceva: in this farm I fun again. In questa fattoria io ritrovo la mia vera emozione. I fun again. E lui si aspetta, come hai detto? Fun again. Ah, carino. Ah, Mr. Flanagan.
0: Ma pensa tu come nascono le cose.
1: Sì, Mr. Fine again Flanagan. E poi che? Aspetta, fammi pensare un attimino. E fece un testo strepitoso, perché devi andarlo a sentire. Ci sono mille storie intorno a questo brano e talmente azzeccato, talmente riuscito, che esce dai canoni miei soliti, perché praticamente è una marcetta, praticamente, con dei bambini che mi fanno il coretto da sotto. Parla di questo Mr. Flan, una specie di pifferaio magico che arriva in un paese e il paese ritorna vivo, ritorna pieno di energie, diciamo. Perché? Perché è arrivato sta specie di Mr. Flan con un clarino e una scimmietta sulla spalla. E piaceva da morire, indovina a chi? A Rino Gaetano.
0: Ma pensa.
1: Rino, che abitava a una fermata d'autobus da me sulla via Noventana, mi disse: Paolo, io ti devo fare i complimenti perché ho sentito tutto l'album tuo, Anna Maria, ma la cosa che mi ha colpito di più è Mr. Flanagan. Ma che c'entra Mr. Flanagan con te? E io spiegai tutte le cose. Dico: guarda che c'è pure mio padre dentro, all'interno, che era un famoso doppiatore e attore dell'epoca. Dissi: guarda che, ah, ma sì, ho sentito una cosa strana, c'è anche papà alla fine che dice una frase, cioè, poi, ma tutte quelle trovate, perché ha inserito Bella dentro, a un certo punto c'è Bella dentro, dico sì, poi c'è un indirizzo, scala B interno 9, dico, quella è la casa di un mio fraterno amico,
0: sì, sì.
1: Sì, che abita dalle parti mie, eccetera. e spiegai chi era, chiaramente Italo Marino, un mio grande collaboratore, che ha scritto tante canzoni insieme a me, che poi abbiamo pubblicato, non proprio direttamente io in prima persona, ma abbiamo scritto per altri artisti. Vabbè. E poi tutte queste cose
0: ci hai messo in curiosità.
1: Sì, sentitela, dovete solo sentirle, via.
0: Allora, Mr. adesso Flanagan. La sentiamo perché ci hai messo in curiosità.

0: È stata divertente, simpatica, che esce un pochino fuori dal
1: completamente. E Rino proprio su questo pose l'accento, disse: sì. Paolo, ma che c'entra? Si guarda, è un giochino, una cosetta così che è piaciuta molto a De Santi, ci ha fatto questo testo e abbiamo trovato tante piccole cose, l'accelerata finale, mio padre che dice più o meno padroni e servi avranno lo stesso peso, più o meno, chiaramente ironicamente. Ma un'altra cosa che volevo dire su Rino era questa, che questo aneddoto praticamente non lo sa quasi nessuno. Era presente anche il mio carissimo amico Italo, che è sì. qui con noi, e lui una sera, accompagnandoci sotto casa mia, mi disse: sai Paolo, mi è venuta un'idea, tu adori McCartney e io dall'altra parte adoro Lennon, adoriamo i Beatles chiaramente, certo. Io dissi: certo, ma allora perché non sfruttiamo questa adorazione che abbiamo io per Lennon e tu per McCartney e scriviamo qualcosa insieme? Io dissi: vabbè, la presi così, un po' sotto gamba, sì. devo essere sincero, mentre invece era una grande trovata questa di Rino. Ma perché non scriviamo una cosa insieme, visto che tu c'hai questo bagaglio McCartiano, io questo bagaglio lennoniano, proviamo a fare qualcosa insieme.
0: Sì. Vabbè. E da lì poi?
1: No, niente, no, la cosa
0: però
1: non
0: era... quella...
1: Però fu geniale questa
0: però
1: cosa di
0: peccato, forse si poteva...
1: Ma sì, forse, non lo so, però sai, noi con Rino parlavamo spesso perché ci incontravamo nel famoso bar della RCA che dicevi tu, e lì
0: che succedeva in quel bar? Ma è una leggenda oppure
1: è una
0: verità?
1: Non è una leggenda perché... Era un punto d'incontro per tutti, produttori, musicisti, esecutori, artisti, quindi cantautori e non cantautori, anche artisti e non cantautori. E c'era di tutto e ci si confrontava in continuazione. Io ricordo per esempio il terzo album, io registravo con Bagalov, Luis Bagalov, terzo album allo studio C. Italo è testimone, e De Gregori registrava lo studio D. L'album De Gregori, da cui poi fu tratto il generale del 78. E ci incontravamo tutte le sante sere, dalle 6 di sera fino a mezzanotte, ad libitum, andando oltre la mezzanotte, all'ora di cena, e non ti dico di che cosa si parlava, di tutto si parlava. Era il 1977, fine 77, inizio 78.
0: Tra poco ascolteremo un bimbo tutto tuo e mio.
1: Ecco, un minuto. È l'unica canzone non scritta da me, che ho cantato nella mia carriera, ma scritta da Italo Marino.
0: Colpa tua.
1: Lui, esatto, colpa tua.
0: Perché Italo Marino è qui. E fa il
1: Italo,
0: pubblico.
1: esatto. Italo ha scritto questa melodia brevissima, dura 1 minuto e 9 secondi. Io l'ho eseguita alla chitarra e l'ho cantata in diretta. Lui era presente quando ho registrato il brano.
0: Sì.
1: Perché Faneschi, il carissimo Marcello Faneschi, disse: su questo pezzo, Paolo, io non metterei nulla, da solo tu e la chitarra e la fai in diretta. E quella che sentiamo è l'unica canzone non di De Santis Frescura cantata dal sottoscritto.
0: Sentiamo vai. Tra qualche istante.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a

0: provare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. O Pilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
0: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: L'anima su un foglio bianco, le righe le metto io, la schiuma del mare è un ritorno stanco,

occhi impigliati a capelli di rame che avvolgono la mia mano, il sole che sorge una palla di fuoco, i suoi colori sono Dio, ascolto il tuo ventre.

0: Bellissima, devo dire.
1: Grazie.
2: È un gioiellino
1: corto,
2: proprio perché è corta questa canzone.
1: Sì, messo in chiusura dell'album appositamente.
0: Sì. Si facevano queste cose.
1: Si facevano queste cose per chiudere l'album e c'è una particolarità. La firma è De Sanctis Frescura, ma in effetti doveva essere De Sanctis Marino, ma il caro Italo qui presente non era ancora iscritto alla SIAE.
0: Ah, quindi niente.
1: Però Italo disse una cosa che ancora ricordo e che ricorderò sempre fino all'ultimo secondo della mia vita. Mi disse: Paolo, questo è un piccolo mio regalo a te.
0: Bello, bello.
1: Non sono iscritto alla SIAE.
0: Vale di più.
1: Questo è un mio regalo che io faccio a te. Te lo ricordi?
3: Sì.
0: Devo dire delle cose.
1: Vai.
0: E poi torneremo naturalmente nella parte finale, naturalmente. Allora, vi devo parlare della Gruben Italia Security, lo faccio volentieri, perché caro Paolo, devi sapere che insomma la sicurezza ormai è fondamentale. E c'è un momento della giornata in cui tutti davvero vogliamo, abbiamo il desiderio insomma della stessa cosa, sentirci al sicuro, soprattutto quando chiudiamo la porta di casa, almeno a casa nostra vogliamo essere al sicuro, si abbassano le luci e insomma ci vogliamo vogliamo prenderci del tempo nostro e stare sereni e tranquilli. La realtà molto spesso invece ci porta a sentire notizie non positive in questo, a vivere nel terrore. Insomma, noi invece vi vogliamo consigliare la Gruben Italia Security, che da oltre 45 anni è specializzata nella costruzione e installazione di inferriate, persiane blindate e porte corazzate, proprio per ottenere l'effetto che cerchiamo quando chiudiamo la porta di casa: la sicurezza davvero. Quindi la Gruben Italia Security è da sempre, lo è stato anche per RTR 99, ti ricordi, da tanti anni a questa parte, un punto di riferimento per noi e per chi vuole trasformare la propria casa in un luogo veramente sicuro, creare una barriera contro le intrusioni. L'obiettivo è soprattutto questo: proteggere noi e le persone che sono a casa. Quindi dietro a ogni porta, ogni finestra ci sono vite, affetti, ricordi, e la Gruben ci dà una garanzia in questo. Io vi consiglio veramente di visitare di andare a trovare gli amici della Gruben, perché intanto vi potranno mostrare proprio la differenza che c'è tra loro e gli altri. Ci sono delle innovazioni tra l'altro nella loro produzione, come la serratura brevettata Genius, che è eccezionale, nasce per superare i limiti di resistenza della chiusura tradizionale. Quindi voglio dire, per scardinare ci vuole molto più tempo e a quel punto il malvivente rinuncia, va via, e questo per noi è un grande successo da annoverare. Gruben Italia Security non è soltanto la vendita, ma è proprio la spiegazione del perché i prodotti della Gruben Italia Security sono diversi e sono davvero sicuri. Quindi investiamo tanto tempo in cose anche sciocche e banali, che sicuramente ci possono piacere, però poi non investiamo casomai del tempo per badare alla nostra sicurezza. Vi invito ad andare alla Gruben Italia Security. Non vi sto dicendo soltanto di comprare da loro, ma prima andate a vedere la differenza che c'è tra loro e tutti quanti gli altri. Quindi contattate la Gruben, il sito è gruben.com, oppure un contatto diretto, perché i prodotti della Gruben sono tanti e meritano di essere attenzionati da voi. Fidatevi della Gruben Italia Security, loro vi prenderanno per mano e vi spiegheranno davvero tutto. Un'azienda seria e professionale. Chiamate il numero 06 93 42 005. Lo ripeto, 06 93 42 005. E così Paolo ci siamo messi al sicuro. Ci vuole, no?
1: Blindati proprio, blindatissimi.
0: Tempi sono questi. Allora, il nostro viaggio.
1: Sì.
0: Però tu sai che io amo una canzone del tuo repertorio, e guarda caso,
1: arriva
0: questa
1: adesso.
0: Canzone è proprio dentro a questo disco.
1: Arriva adesso.
0: Quindi quando ci siamo un po' soffermati al telefono a dire che canzoni mettiamo, ho detto: allora, questa la dobbiamo mettere per forza di cose, ed è la canzone che chiude il lato A del 33 giri.
1: Esatto.
0: Ed è intitolata Due anelli.
1: Due anelli. E c'è una storia particolare.
0: Ecco.
1: Allora, mi fu chiesto di partecipare a Sanremo. Io sinceramente ero molto contrario, come tu ben sai, a questa partecipazione.
0: Lo posso immaginare.
1: Per tutti, perché Sanremo nel 75, 74, 76 raggiunse il punto più basso, diciamo, il livello qualitativo e anche di richiamo della gente, perché era gestito dal comune di Sanremo e non più dalla RAI. Però c'era un però: quell'anno l'organizzazione era passata a Vittorio Salvetti,
0: sì,
1: il quale però aveva contribuito inserendo Bella Dentro nel famoso Festival Bar in 35.000 jukebox, aveva contribuito molto al successo della mia canzone.
0: Sì.
1: E quindi molto contrario, dovetti dire ok, va bene.
0: A volte qualche compromesso.
1: È compromesso storico. E nacque questa canzone, però ecco, qui fu fatta violenza alla canzone, perché le prime due strofe originarie della canzone partivano in questo modo: fai ancora dei segni a matita sul tuo calendario,
0: sì,
1: quando anche un ritardo normale ci impensieriva sul serio. Appena i dirigenti ascoltarono queste due righe, nella maniera più assoluta,
0: niente,
1: si va in Rai, ma stiamo scherzando, davanti a 80, 50, 40 milioni di persone tra Italia e il resto del mondo, noi ci mettiamo a parlare di ritardo, ma siamo impazziti. E disse: signori, il pezzo è questo, punto e basta. No, perché così poi, insomma, alla fine venne fuori quei giorni segnati a matita sul tuo calendario, e qui c'è lo sbrago totale, scusate il termine, i tuoi segnalibri di fiori in fondo al diario, che non significa nulla, punto esclamativo.
0: Però andava bene.
1: Però doveva andare bene.
0: Politicamente corretto,
1: e De Santis purtroppo si ammazzò, si suicidò.
0: Ci sono,
1: scrivendo,
0: però, è insomma, la storia della musica italiana è piena di queste cose.
1: Piena
0: poi
1: di
0: soprattutto
1: cose.
0: Quando
1: certo.
0: Citi Sanremo.
1: Citi Sanremo, assolutamente.
0: Beh, qui, sai, il ritardo all'epoca, anche lo stesso Baglioni, questo piccolo grande amore,
1: nudi,
0: dovette cambiare,
1: certo,
0: perché c'era la parola nudi.
1: Nudi, è chiaro.
0: Nudi. Put dovettero cambiare Uomini Soli, perché
1: sì,
0: Perduti nel Corriere della Sera
1: Corriere.
0: E diventò Perduti nei giornali della sera.
1: Della sera, è chiaro. No, ma tante, è inutile dirlo, eccetera. Gli unici che non c'erano questi problemi, guarda caso, erano i Beatles.
0: vabbè.
1: Si potevano permettere tutto perché erano i Beatles. No, a parte la battuta, chiaramente, che volevo dire, è talmente l'ho odiata questa canzone che l'ho eseguita soltanto per il primo periodo. Quindi dall'inizio, praticamente, da quando
0: sì,
1: è uscito il disco, da gennaio, da febbraio, perché il disco è uscito alla fine di febbraio, appena terminato Sanremo, l'ho concluso di eseguire praticamente a ottobre, a settembre, poi del 76, poi non l'ho mai più voluta eseguire, perché era una canzone che mi ha dato e mi ha tormentato.
0: Ho capito che questa canzone, infatti, ho detto: ma guarda un po' che è una delle mie canzoni preferite, però c'è il perché.
1: Ma in questo vengo smentito non solo da te, caro Fabio, ma da tantissima altra gente, che addirittura considera Donelli addirittura tra le mie tre o quattro cose più belle che ho scritto, che ho composto.
0: Che poi, tra le altre cose, andò benissimo
1: andò
0: a quel Sanremo.
1: Bene, arrivò quinta. No, nonostante, attenzione, avessi la febbre a 38 e passa, perché per fare un servizio fotografico due giorni prima purtroppo presi una bruttissima laringite che mi portò a letto, eccetera eccetera. Vabbè, quindi cantai non in condizioni perfette, dovendo pure, e Italo se la ricorda bene questa cosa, toccare tre la naturali sopra.
0: Senti, poi vabbè, sono arrivati tantissimi messaggi, tutti pieni di complimenti, che belle queste canzoni, perché
1: vabbè,
0: piace proprio il tuo modo di cantare, riporta proprio a quei giorni lì, perché tu eri uno che aveva il timbro, cioè eri riconoscibile. Paolo Frescura non eri omologato. Paolo Frescura era Paolo Frescura,
1: certo, la caratterizzazione della voce,
0: nel bene e nel male,
1: è chiaro.
0: È chiaro,
1: ti voglio dire una cosa: più di una persona, più di un critico musicale, sia all'epoca che adesso, sia all'epoca, chiaramente ho a casa tutti e tutte le critiche che mi furono, i giornali, i settimanali, quello che sia, i mensili, i libri addirittura, ma anche online oggi, una cosa che ho notato sia all'epoca che oggi, soprattutto le nuove generazioni, Paolo Frescura non canta, ma racconta.
3: È bello.
1: Questo è bellissimo.
3: Bellissimo.
1: Perché no, c'ha un qualcosa nel modo, nel gestire la voce, che non è il canto vero e proprio, ma è quasi un racconto. E questo mi inorgoglisce.
0: E poi c'è una bella cosa, questo messaggio, vedi, questo lo leggo. Saluto a Paolo Frescura, non so se si ricorda, andammo a casa sua a metà anni 80 a fargli sentire un nostro disco. Andammo con Sergio Lollobrigida, ci accolse in modo cordiale. Vedi, grazie, perché quella, la persona poi è quella. Posso garantire che è così.
1: Sì,
0: Paolo.
1: Sì, non ricordo ovviamente l'episodio, ma io ricordo una cosa: i miei genitori, che dall'alto della loro meravigliosa arte, in quanto erano due grandissimi attori, di Edoardo De Filippo, e hanno lavorato con tutti, da Totò in giù, Alberto Sordi, e cioè, la prima cosa che mi hanno detto, Gassman, è inutile nominarli, i più grandi attori e celebri italiani, teatrali e cinematografici, mi hanno detto: Paolo, la prima cosa, la cordialità. L'umiltà. Devi avere pissale su un palco, devi essere molto umile, perché devono essere gli altri a dirti: sei bravo, hai una bella voce, come scrivi bene, come interpreti bene, eccetera, cioè non devi dire tu.
0: Oggi abbiamo ricordato questo disco qua, eccolo, bellissimo, e tra un po' di mesi dove andremo?
1: Andremo nel 78, tra due anni esatti, l'8 giugno del 2028, voglio essere qui da te per ricordare i 50 anni di Non serve a niente.
0: Che bella.
1: E delle altre canzoni contenute nell'album Paolo Frescura 1978.
0: Bellissima, va Non bene? Serve a niente, va
1: e,
0: bene.
1: E l'ultima cosa, io ho scelto, tu lo sai, sempre solo la tua radio, la vostra radio, per celebrare, tra virgolette, una parolona, celebrare, per festeggiare i 50 anni dei miei tre album RCA.
0: Io tra poco tornerò, perché c'è la parte finale della Strana Nostalgia, però salutiamo Paolo Frescura.
1: Grazie
0: anche per la disponibilità. Ciao. Paolo è venuto ai nostri incontri, è venuto al Teatro Vittoria, è venuto al Teatro degli Eroi, ha cantato, però il clima che si crea qui è speciale.
1: Grazie
0: a chi ha scritto, naturalmente.
1: Grazie a tutti.
0: E adesso
1: torniamo
0: a quel festival di Sanremo lì. Due anelli su RTR 99, ti ricordi, Paolo Frescura. Grazie Paolo.
1: Un abbraccione grandissimo a tutti.
0: Ciao,
1: tutti,
0: Italo,
1: tutti.
0: Anche a te. Ciao.
1: Grazie, ciao Fabio, ciao.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
4: Perfetto.
3: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
4: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
3: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
4: Allora sei nel posto giusto.
5: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
6: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
7: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
6: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
7: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
6: In che senso?
7: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Sconti fino al 50%.

si concede dei racconti speciali. E allora oggi abbiamo raccontato un po' di storie insieme a Paolo Frescura. Grazie veramente a tutti, è stato bellissimo. Io sono Fabio Martini e vado, vi lascio a David Guarnieri, vi lascio al capitano Andrea Torre e stasera al jukebox di RTR 99 Ti Ricordi, e vi lascio anche a Gianni Nazzaro, Ricordi di un tempo lontano. Era il 1972, quanto è bella lei. Grazie, spero abbiate riavvolto volentieri anche oggi il nastro un po' insieme a me.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Ciao, eccoci qui. Sono le 13:11 minuti primi, martedì 16 di giugno. RTR 99 ti ricordi? Ciao da David Guarnieri. Dopo la strana nostalgia con Fabio Martini e il suo ospite Paolo Frescura, arrivo io a tenervi compagnia fino alle ore 16. E direi di iniziare subito con una canzone molto famosa, vendite a iosa nel 1977 per l'angelo azzurro Umberto Balsamo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

mancherai. RTR 99, ti ricordi la voce di Marcella, Marcella Bella, 1981, cover con il testo italiano di Giorgio Calabrese del motivo intitolato Don't Walk Away dell'Electric Light Orchestra, canzone tratta dal musical divenuto film del 1980 Xanadu, interpretato da Olivia Newton-John e da Gene Kelly, pensate un po'. E dopo la bella voce di Marcella torniamo indietro di un paio di anni. Settimana del 16 di giugno del 1979, andiamo a dare un'occhiata a una classifica, ma non di dischi più venduti, bensì la top 5 dei film più visti della stagione 1978-1979. Al quinto posto troviamo la commedia di Steno, Amori miei, con Monica Vitti, Johnny Dorelli, Enrico Maria Salerno, e Dvij Fenech, insomma un bellissimo cast. Quarto posto per un successo mondiale, Il paradiso può attendere, con Warren Beatty, diretto dallo stesso Warren Beatty, da Buck Henry con Diane Cannon e anche Julie Christie. Al numero 3, uno dei successi più grandi dell'anno, sia Superman con Christopher Reeve, Marlon Brando e via dicendo, Gene Hackman, insomma chi più ne ha più ne metta. Secondo è Il vizietto con Ugo Tognazzi e Michel Serrault, e al primo posto il successo in assoluto dell'anno, sia Grease con John Travolta e Olivia Newton-John. Restiamo nel 79 con Love Unlimited, I Step in Hip Dressing Fella su RTR 99, ti ricordi?

Edoardo Vianello su RTR 99, ti ricordi con la divertente pinne, fucile ed occhiali, con un arrangiamento fantastico del maestro Ennio Morricone. Ieri abbiamo parlato di Tremarella e di Franco Califano, che apparve come cover man sulla copertina. In questo caso la copertina del singolo, sulla cover di questo singolo di Vianello, apparve bellissima Maria Grazia Buccella, quindi era il momento anche di questi giovani personaggi che poi avrebbero dato tanto allo spettacolo, come ha dato sempre tanto alla musica Robbie Williams da solo e anche con i Take That, in questo caso Millennium con il sample famosissimo di You Only Live Twice di Nancy Sinatra, si vive solo due volte.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con

lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

13:39 minuti primi all'orologio di RTR 99. Ti ricordi con l'inconfondibile voce, la grinta, la carica di Riccardo Cocciante, la sua bella senz'anima, cofirmata assieme a Marco Luberti e Paolo Amerigo Cassella. Un successo strepitoso nel 1974 per il 45 giri.

appunto che abbiamo testé ascoltato, ma anche per l'album intitolato Anima. E adesso il 1983. Allora, ieri sera, così, dopo le famose celebrate partite dei mondiali di calcio, ho dato un'occhiata al salotto post calcistico, insomma, diciamo su Rai 1 con Alessandro Antinelli e la presenza fissa di Paolo Roberto Falcao, il quale raccontò che nel 1980 arrivò così a Roma e diventò la stella delle stelle, ma in realtà la stella attesa era Zico, che invece venne acquistato dall'Udinese e si presentò proprio ai tifosi il 16 di giugno del 1983, giungendo nel famoso aeroporto di Ronchi dei Legionari, con un'accoglienza, devo dire, ottima, composta ma presente, insomma, 2000 persone e meno di 500 fan tifosi udinesi di fronte all'albergo per la star brasiliana. E restiamo proprio in questo 1983, un successo di quel periodo, Sunshine Reggae su RTR 99, ti ricordi? Laid Back.

Vivi, Claudio Baglioni, il suo doppio album del 1990 intitolato Oltre, in questo caso una delle canzoni più note tratto da questo doppio lavoro del cantautore romano che abbiamo ritrovato nel martedì di RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo una cover molto riuscita di un brano del 1967 che vide per la prima volta interprete di un successo da classifica il celebre attore Richard Harris, attore irlandese. La canzone di Jimmy Webb si intitola MacArthur Park, una suite molto intensa, molto drammatica, che viene trasformata da Giorgio Moroder e da Pete Bellotti in un brano disco interpretato da Donna Summer nel 1978. Eccolo per voi su RTR 99, ti ricordi, MacArthur Park.

0: RTR 99. Ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Eugenio Finardi con Le ragazze di Osaka, tratta dall'album Dal Blu, un brano che Finardi firmò assieme a Francesco Messina, tra l'altro autore, producer per tante canzoni, di tante canzoni e tante collaborazioni condivise con Alice. Infatti questa canzone ha sicuramente un sound che può far pensare alla famosa cantante di Forlì. E tra l'altro in questo album Dal Blu c'è proprio Laura degli Specchi, che la stessa Alice cantò nell'album Azimut uscito qualche mese prima, nell'autunno del 1982. Adesso si cambia completamente scenario con un brano famosissimo del 1954. Lui è Perry Como con tutto il suo ritmo su RTR 99. Ti ricordi? Papa Loves Mambo.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Roma, preparati a ballare! Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21, accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People, canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

14 e 15 minuti primi, martedì 16 giugno 2026 su RTR 99, ti ricordi, con David Guarnieri in vostra compagnia, la vostra preziosissima, invincibile compagnia fino alle ore 16. E adesso, dopo il banco, il 1976, andiamo a dare un'occhiata alla classifica d'epoca. Voliamo negli Stati Uniti per dare appunto un occhio, uno sguardo alla top 200 di Billboard Hot 200 e troviamo al quinto posto l'album Theme from Mahogany, Diana Ross. Al numero 4 Breezy, altro album splendido, George Benson. Al numero 3 Rocks degli Aerosmith. Numero 2 Frampton Comes Alive, un po' il successo dell'anno, Peter Frampton. E al primo posto assoluto, questa classifica comprensiva di album, musicassette, stereo 8, Wings at the Speed of Sound, ovviamente gli Wings di Paul McCartney. E allora direi di ritrovarli subito su RTR 99, ti ricordi, con Silly Love Songs.

Biagio, debuttante al Festival di Sanremo del 1961 con la sua Come Sinfonia. Pino Donaggio venne affiancato abbastanza improbabilmente da Teddy Reno in quel Sanremo del 61. Poi la canzone ebbe anche molto successo nella cover riuscitissima di Mina. A proposito di cover, un motivo che conosciamo perfettamente nella versione di Elvis Presley, Can't Help Falling in Love, è riproposto nel 1993 dagli UB40 in versione reggae rock, canzone tratta dal loro album Promise and Lies, promesse e bugie. I Can't Help Falling in Love with You, in questo caso diventa la canzone su RTR 99, ti ricordi? Wow.

0: 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina. Anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

99, ti ricordi la divertente, dissacrante, spiritosa e la vita, Cocchi e Renato, più Enzo Iannacci naturalmente, autore di questa canzone che fu sigla finale dell'ultima edizione di Canzonissima, quella del 74-75 condotta da Raffaella Carrà proprio con Cocchi e Renato, prima della ripresa di quest'anno con Milly Carlucci. E adesso vi voglio dare un buon consiglio, ebbene sì, vi voglio parlare di Tiburzi. Da Casanova in Fissi troverete tutto ciò che serve per dare valore alla vostra casa, quindi finestre, vetrate panoramiche, porte, portoni blindati, porte in massello, zanzariere. Adesso col caldo e le zanzare purtroppo ci vengono a trovare e le vorremmo tenere proprio lontane da noi. Persiane avvolgibili, scale, ringhiere, gazebo e pergotende. Pensate un po', la Tiburzi ha 56 anni di attività, fortunatissima perché è nata, come detto, nel 1970 ed è guidata da sempre dalla famiglia Tiburzi, già citata, con un personale altamente specializzato e competente. Tra l'altro vi aspetta proprio in questi giorni un'offerta imperdibile: la porta nuvola bianca elegante oppure la porta linea essenziale. Per chi ama il design pulito e il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa nella bellezza e nella praticità. Tra l'altro entrambe sono già pronte, già, come posso dire, esatte, proprio create per far parte dei vostri spazi casalinghi. Quindi porta nuvola bianca oppure porta linea, eh? A soli 235 euro più IVA, 235 euro più IVA, mi sembra un prezzo davvero fantastico. Casanova Infissi, dove vi aspetta? Ve lo dico subito: a Fiumicino, via della Scafa 374. Fiumicino, via della Scafa 374. Per informazioni, naturalmente potreste anche visitare il comodissimo sito internet casanovainfissi.com. Ve lo ripeto anche questo: casanovainfissi.com. Oppure potreste chiamare lo 06 65 02 52 62. Vi ripeto, prendete nota: 06 65 02 52 62, Casanova by Tiburzi sono Infissi per tutta la vita ed è proprio così. Tra l'altro è bene sempre che voi citiate, perché vi converrà sicuramente, la parola magica RTR 99, ti ricordi?

ti ricordi Pino Daniele ci ha tenuto un po' di compagnia con Quando, un brano del 1991 tratto dalla colonna sonora del film Pensavo fosse amore invece era un calesse di e con Massimo Troisi e Francesca Neri. A proposito di film, la prossima proposta musicale è stata ispirata da una pellicola. Parliamo di Inside the Walls of Folsom Prison del 1951. Ad essere ispirato da questa pellicola fu Johnny Cash, che si trovava di stanza nella Germania Ovest per prestare servizio militare per le forze armate in Bavaria, e la canzone nacque e divenne il primo grande successo di Johnny Cash, per l'appunto. Folsom Prison Blues su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

58 minuti primi, la voce di Mango con Bella d'estate, un brano da lui firmato per la parte musicale, la parte letteraria invece curata da Lucio Dalla, canzone tratta dall'album Adesso, che tra l'altro permise questo motivo a Mango di piazzarsi al secondo posto nell'edizione 1987 di Seven Sun Estate, che andò in diretta proprio nella settimana del 16 giugno 87 dal Nuovo Teatro Gran Paradiso di Saint Vincent, condotto da Carlo Massarini e da Serena Dandini. A vincere fu Luca Barbarossa con una canzone intitolata Roberto, e appunto la piazza d'onore toccò a Mango con questa bella canzone. E adesso tocca ai Genesis tenerci un po' di compagnia con la bellissima Follow You, Follow Me. Per voi, amiche ed amici di RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Dopo il capitolo Ucraina, il G7 di Evian oggi si è occupato di Medio Oriente alla luce dell'accordo raggiunto tra USA e Iran che sarà siglato venerdì a Ginevra. Oltre ai sette grandi, in Francia presenti anche i presidenti di Egitto, Emirati Arabi Uniti e Qatar. L'Iran non avrà mai il nucleare e sarà riaperto subito lo stretto di Hormuz che rimarrà sempre senza pedaggi, ha detto Trump. Nella mattinata il presidente ucraino Zelensky ha chiesto i Patriot. Intanto Netanyahu ribadisce: Israele è fuori dall'accordo tra USA e Iran, rimarremo in Libano, mentre il ministro degli esteri iraniano Araghchi ribadisce che l'accordo con gli USA è in due tempi e che se Israele rimane in Libano l'accordo è violato. Ritrovato nel canale Malgheri il corpo di Chiara Guerra, la professoressa di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso. Il delitto è avvenuto a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Alla base del movente un dissidio sulla gestione del patrimonio di famiglia. Tennis ad Halle in Germania, esordio vincente per Mattia Bellucci che batte il kazako Bublik in 2-7 e vola agli ottavi di finale. Ieri Cobolli è eliminato dallo statunitense Tiafoe. È tutto da Nicola De Muro.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Yeah.

Sì, sempre bella da ritrovare alla luce dell'est di Lucio Battisti, naturalmente con il testo di Mogol, il mio canto, libro, album capolavoro battistiano del 1972. Ritorniamo negli Stati Uniti con una divertente commedia che ebbe tanto successo al cinema, si chiama Running Scared, ossia una perfetta coppia di svitati, in italiano film di Peter Ames con Gregory Hines e Billy Crystal. Soprattutto ebbe successo questa Sweet Freedom tema dal film citato di Michael McDonald. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
2: Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
5: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però è lo stesso.

solo noi. E tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

Vasco Rossi, e nell'81 cominciò davvero ad assaporare il primo vero successo grazie a questo album omonimo. RTR 99, ti ricordi in quest'andirivieni, un po' avanti, un po' indietro, ritorniamo appunto indietro di qualche tempo, insomma di 2 anni precisi. 1979, settimana del 16 di giugno, una notizia, un annuncio da parte della RAI. Lo spettacolo abbinato alla Lotteria Italia tornerà da ottobre all'antica collocazione di Canzonissima dopo anni passati, cioè dal 73 al 78, a tenere compagnia nei pomeriggi televisivi il pubblico italiano. La trasmissione si chiamerà Fantastico e per la prima volta vedrà come conduttrice una donna, ossia Loretta Goggi, affiancata dal comico genovese Beppe Grillo e dalla soubrette Heather Parisi. E dopo questa notizia storica a livello televisivo, restiamo nel 79 con Discovery, uno dei dischi di maggiore successo a livello critico e a livello di vendita per questo anno. Electric Light Orchestra su RTR 99, ti ricordi? Shine a Little Love.

49, ti ricordi, sono le 15:29 minuti primi con i Nomadi, la voce di Augusto Daoli e la celebratissima Dio è morto, firmata naturalmente da Francesco Guccini, brano che venne censurato dalla RAI e non trasmesso per diversi mesi. Invece la Radio Vaticana lo trasmise senza alcun problema, anzi elogiando la canzone, e da lì partì anche, come posso dire, la conversione da parte della RAI e la riconsiderazione per questo motivo, che venne appunto trasmesso come i normali 45 giri, diventando un classico. Un classico come Can You Feel the Love Tonight? Ritorniamo all'estero su RTR 99, ti ricordi, con Elton John.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte

elettrico-meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Un bellissimo brano di Lucio Dalla firmato con Paola Pallottino del 1971, l'abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi, La casa in riva al mare. E dopo la poetica di Dalla andiamo di nuovo avanti nel tempo, 16 di giugno del 1980, in questo caso un lunedì televisivo, andiamo a sbirciare nei palinsesti d'epoca e troviamo sulla rete 1 Rai alle ore 20:40 dopo il telegiornale l'11° film della serie dedicata a una delle più grandi attrici, una delle più grandi star del cinema mondiale, ossia Ingrid Bergman. L'11° film di questa serie a lei dedicata è Fiori di Cactus del 1969, una commedia molto divertente diretta da Jean Sachs, interpretata dalla grande attrice svedese, con Walter Matthau e Goldie Hawn, che vinse l'Oscar per la migliore attrice non protagonista. Invece sulla rete 2 alle ore 20:40 Mixer, 100 minuti di televisione per il rotocalco del lunedì di Aldo Bruno e Giovanni Minoli. Tra i tanti temi

anche la partecipazione molto divertente di Paolo Villaggio. 1980, un film anche in questo caso di successo, American Gigolo di Paul Schrader con Richard Gere e Lorin Hutton. Ascoltiamo Call Me Blondie su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi Sanremo 1990, Amedeo Minghi e Mietta con Vattene Amore, canzone firmata per quello che riguarda la parte musicale ovviamente da Amedeo Minghi, il testo di Wanda Di Paolo, che è uno dei vari pseudonimi utilizzati da Pasquale Panella, ricordiamo anche il famoso Duchesca, ecco così, per ragioni editoriali, evidentemente per il fatto di essere autore in esclusiva come Pasquale Panella per i dischi di Lucio Battisti. Evidentemente dovete utilizzare questi pseudonimi, devo dire in modo anche spiritoso. Cambiamo di nuovo ritmo con i Queen, Crazy Little Thing Called Love, questa pazza cosa chiamata amore su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, pupo, fuggiamo, allarme spray.
3: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete.
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Fiorella Mannoia, come si cambia? Ci porta quasi alla conclusione di questa puntata pomeridiana, naturalmente, di RTR 99. Ti ricordi con David, che vi ritroverà, spero, tutti quanti, anche di più domani, a partire dalle ore 13. Tra pochissimo Andrea Torre vi intratterrà con il suo programma fino alle ore 20, quindi buona continuazione con Torre 99. A domani su RTR 99, ti ricordi, ora Cherry Lynn, Got to Be Real. Ciao!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Il testo dell'intesa Stati Uniti-Iran potrebbe essere diffuso tra 2 giorni, lo precisa Trump in un punto stampa dopo il bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani durante il G7 in Francia. L'Iran non avrà più il nucleare e lo stretto di Hormuz sarà aperto senza pedaggi per più di 60 giorni, ha ribadito il presidente americano, smentendo ancora una volta le dichiarazioni che arrivano da Teheran. Da Trump anche un richiamo al senso di responsabilità di Netanyahu e di Israele sul Libano. Per il ministro degli esteri iraniano Arachki, se Israele rimane in Libano si configura una violazione degli accordi, ma il ministro della difesa israeliano Katz ha dichiarato: rimarremo in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. E il G7, riunito in Francia, ha approvato un nuovo pacchetto a sostegno dell'Ucraina. È stato fermato ad Argegno, nel Comasco, vicino al luogo dell'incidente, il 29enne di origine marocchina responsabile dello scontro frontale tra 2 auto avvenuto la scorsa notte nei pressi del lago di Como. Indagato per omicidio stradale, era positivo all'alcol test. Nello schianto è morto un uomo di 37 anni ed è grave una 35enne. Mondiale di calcio, attesa per l'esordio di Francia e Argentina, i transalpini sfidano il Senegal, i campioni del mondo in carica, l'Algeria. È tutto da Nicola De Muro.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Willa! Le 16:03, sono le 16:03 di martedì 16 giugno, metà mese, metà del sesto mese dell'anno, ce lo siamo già giocati, ce lo siamo gettati alle spalle, insomma. Il mese dei gemellini sta per chiudersi anche questo spazio dedicato al mio segno zodiacale. Ci arriveremo, intanto però siamo ancora al 16 giugno e siamo pronti per partire per il nostro consueto navigare del pomeriggio, la Torre Terapia. Io sono Andrea Torre, iniziamo con Antonello oggi, via!

certo lo sappiamo chi è quell'amico, no? L'abbiamo raccontato miliardi di volte, lo ripete ad ogni intervista, ultimamente ha ribadito di quanto sia stato importante Lucio Dalla nella grande depressione che seguì alla sua separazione da Simona Izzo, il nostro amatissimo Antonello. Per iniziare in maniera un po' tranquilla, perché oggi sto avvertendo questo aumento, questo incremento dei gradi della temperatura, e allora prima di darci da fare anche eventualmente con qualcosa da ballare, tipo questo pezzo qui, serviva un ingresso che aiutasse anche a dare sostanza, a spiegare qual è lo spirito che ci lega nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? La nostra torre terapia che aiuta a sviluppare anche nuove amicizie, tanti nuovi amici che si aggiungono ogni giorno, e questo è molto bello. Lui è Leif Garrett.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Il maestro è Giusto Pio. Quell'età mitologica e magica, quella in cui l'uomo raggiunge la conoscenza assoluta in senso spirituale.

quanta conoscenza è riuscito ad approdare in un colpo solo il maestro Franco Battiato, in fondo un po' quello a cui ambiva. Bei messaggi, messaggi internazionali al 338 99 00 99 0. La nostra amica internazionale, la grandissima Mariangela, che ci parla di Crash, di Cotte, ha ascoltato Leif Garrett, che è stato un attore sicuramente più conosciuto in America, dove la nostra amica Mariangela ha risieduto, penso per parecchi anni, dove ha vissuto per molti anni, e lì c'erano queste sitcom, alcune delle quali sono anche arrivate qui in Italia: gli Osmond, la musica dei Bay City Rollers, i Partridge, i famosissimi Partridge. Leif Garrett, che abbiamo ascoltato, che ci ha aiutato ad iniziare con brio questa puntata di Torre 99 della Torre Terapia, è stato anche un attore importante, un giovane attore in tutte quelle situazioni televisive americane degli anni 70. E ora torna all'amato Michael Jackson.

è una data molto importante per noi radiofonici romani, ma ne parliamo tra poco, Andiamo ancora una volta a ricordare questo grandissimo artista, oltre a Michael Jackson, ovviamente a Quincy Jones.

perle incluse nell'album dei record del 1982. Nel dopoguerra in Italia ci fu un americano che venne qui come tantissimi militari per una missione, ma poi decise di rimanere in Europa. Sì, all'inizio si presentò alla corte del signor Barclay, che era il più grande discografico francese, però il vero e grande successo partì dopo l'incontro con i due più importanti pigmalioni della musica italiana, vale a dire Renzo Arbore e Gianni Boncompagni. Si trattava di questo signore qui.

La musica internazionale, inglese, americana, il soul, come nel caso di Rocky Roberts, sarebbe comunque entrata nel nostro paese, ma senza il lavoro di Gianni Boncompagni e Renzo Arbore, che affidarono a Rocky Roberts la sigla di Bandiera Gialla, T-Bird. È avvenuto un pochettino prima, quindi gli va sempre eternamente riconosciuto, perché in quegli anni lì, con il 68, c'era solamente la radio nazionale incaricata di farci conoscere, di farci ascoltare la musica. Poi a un certo punto, a metà degli anni 70, è iniziata l'era pionieristica per noi, che a questo punto, dopo 50 o 51 anni, ancora siamo qui a farli pionieri, peraltro. Beh ragazzi, giorni importanti. Oggi il 16 giugno. Pensate che il 16 giugno del 1975 iniziò le sue trasmissioni la prima radio romana, che si chiamava e si chiama, ancora esiste, Radio Roma. Quindi oggi sono 51 anni della radiofonia privata o libera, come era così bello dire in quegli anni lì. Oggi festeggiamo i 51 anni. Insomma, volevo coinvolgervi, anche perché magari qualcuno di voi ha qualche ricordo legato. A seguire, sempre nel 75, a luglio, aprì un'altra radio che per noi è stato un importantissimo punto di riferimento. Antenna Musica, Radio Antenna Musica, 11 luglio del 1975. Luglio-agosto, sempre del 75, invece iniziò la sua diffusione Tele Roma Cavo, e poi Radio Roma ad agosto passò dai 104 ai 103 8,50. Diamo anche le frequenze. Non è noto in che giorno, però sicuramente nel 75 sui 104.5 iniziò le sue trasmissioni anche Radio Mediterraneo. Le ricorderete sicuramente, amici di Roma, Radio Mediterraneo trasmissione, una delle più antiche. Onda Radio FM 101.2, novembre del 1975, e sempre a novembre Canale 55, Radio Città, che diventerà TVR Voxon sui 100.7, Radio On Off sui 99.5, mentre la mia amatissima, mia e di Marco Lolli ovviamente, Radio L di Gianni Leuti e di Sergio Talia, iniziò le sue trasmissioni nel dicembre del 1975. Sempre 1975, sempre a dicembre, un'altra radio che si chiamava Radio Sound 103 e 250 MHz della frequenza modulata, come si diceva in quegli anni lì. Ma che meraviglia! Facciamoci gli auguri, in alto i calici, e viva le radio, e viva la grande musica soprattutto.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Allora, potrei prendere una City Car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

0: corretta definizione di chi in quegli anni lì, metà degli anni 70, montando un trasmettitore magari di quelli autocostruiti, mettendo un'antenna sul tetto, iniziò a provare l'avventura della radio. Ma è bello vedere al 338 99 00 99 0 che arrivano anche delle testimonianze importanti. Sentiamo questa. Sì,
1: carissimo Andrea.
0: Sì.
1: Allora, anche noi nel lontano 74-75 abbiamo fondato con degli amici una radio.
0: Sì.
1: La famosa Radio Child International, ti dico. Pensa che noi la sera quando trasmettevamo avevamo vicino Radio Mare Musica, che capisci bene che quando aprivano loro le trasmissioni di sera noi ci azzeravano, quindi noi ci sentivamo solamente tramite via da Ciglia, ecco, va bene? Ok, un abbraccio.
0: Capitava in quegli anni lì. Questa mattina erano tutte international, giustamente mi fa notare l'amico Ezio, erano tutte international ed erano anche molte, non molte, una parte era anche in stereofonia, una stereofonia che era più o meno vera, si usava questo coder stereo che rendeva l'ascolto non tanto più chiaro, perché in realtà essendo anche le potenze piuttosto limitate, quando arrivava il nostro sintonizzatore, quando mettevi in stereo si accendeva un fruscio pazzesco, quindi dovevi mettere l'antenna direttiva sul tetto per poter ricevere abbastanza, in maniera abbastanza pulita, le radio che trasmettevano in stereofonia. E il nostro Fabio Martini questa mattina ha fatto un bel racconto, l'ho beccato il bel racconto del nostro Fabio Martini questa mattina dei

0: coinquiline, diciamo, di quartiere tra Ostiense, Aventino e Testaccio, e quindi questa facilità con cui un trasmettitore più potente potesse coprire il segnale di quello che era adiacente, non c'era ancora regolamentazione, entrò molto più tardi. Però il perfido Marco Lolli mi manda, visto che ne ho parlato della mia amata Radio L, un documento molto importante. Vorrei condividerlo con voi, perché prima di iniziare le trasmissioni, di iniziare il loro ciclo di trasmissioni, le radio libere ovviamente operavano un periodo di prove tecniche di trasmissione, le famose prove tecniche di trasmissione.
1: Sono le ore 10, siete sempre sintonizzati su Radio L, che trasmette in modulazione di frequenza sulla lunghezza d'onda di 105 MHz. Radio L, trasmissioni sperimentali. Siete all'ascolto di Radio L, 24 ore di musica stereofonica dolbizzata per tutti, 500 dischi al giorno dalle 0 alle 24. Al microfono Filippo Pallottino.
0: Che meraviglia, era una delle poche radio, era già una radio importante, insomma, perché aveva delle strutture tecniche e tecnologiche avanzatissime per quegli anni lì, ed era abbastanza raro che le radio trasmettessero H24, 24 ore su 24. Si accendeva il trasmettitore quando si arrivava in radio, quando si decideva, quando si poteva, quando si era usciti da scuola, perché era un'attività che ci ha coinvolti proprio dopo il nostro impegno scolastico. Al posto di compiti si andava con la pagnottella, col salame, alla radio, e quindi magari molte radio, anzi sicuramente molte radio, iniziavano le loro trasmissioni all'ora di pranzo, alle 14, e poi spegnevano il trasmettitore, o magari lasciavano quel fastidiosissimo fischio che andava a coprire poi in realtà le radio adiacenti. Che meraviglia. Sulla nostra sezione podcast c'è proprio il racconto di Clelia, che ci parla di questo suo arrivo in questi uffici alla Balduina, di proprietà di Sergio Taria, in questo appartamento, un groviglio di fili. Lui stava mettendo a punto le trasmissioni della radio di Gianni Leuti, le diedero un microfono e gli dissero di qualcosa, perché stiamo iniziando le trasmissioni di Radio L. Sezione podcast e Radio Story, quell'incontro meraviglioso che è rimasto depositato, sedimenta nel nostro cuore. E allora rimaniamo in quegli anni lì, perché le radio libere iniziarono le loro trasmissioni nell'anno 75, nel 76 ce n'erano moltissime da andare a scegliere tra gli 88 e i 108, e suonava anche questo disco qui. Ciao.

0: L'anno precedente, 1975, fui folgorato da questa cantante, Never Gonna Let You Go. 76, Turn the Beat Around, che riprese anche Gloria e Stefan. Abbiamo queste quantità di 45 giri, di 33 giri, dove poter pescare e mettere in onda liberamente, senza nessun tipo di vincolo, con il concetto di playlist molto molto lontano a venire.
1: Ciao, sì. Andrea, buona serata. Ciao. Io in quegli anni lavoravo in una radio privata, una delle prime radio private a Centrocelle, Radio Onda Sonora.
0: Ecco qua.
1: Facevo discoteche, se bei tempi. Bei tempi. Esatto. E c'era anche il grandissimo Teo Bellia.
0: Vero?
1: Capito? Bene, grazie per farci tutta questa, che ci fai tutta questa compagnia, carissimo Andrea. Sempre belle canzoni e sempre bei ricordi. Un abbraccio forte forte, Lollo Marino Roma.
0: Grazie, Leo, è veramente un piacere. Magari all'ascolto Teo Bellia, il nostro Teone, e si sarà anche commosso se era appunto collegato con la sua radio, che adesso è questa, è RTR 99, ti ricordi? 16:47, ragazzi, un inizio molto importante nella torre terapia di questo 16 giugno, quindi merita anche voci importanti, quindi Ornella Vanoni.

talmente dolci insieme Mario Lavezzi e Ornella Vanoni che immaginarli in momenti diciamo più animaleschi mi è veramente impossibile, li immagino così a sussurrarsi alle orecchie insieme a te. 1990, ma torniamo a quegli anni lì, torniamo agli anni in cui sono nate le Radio Libera. Abbiamo detto che oggi 16 giugno si festeggiano i 51 anni dalla nascita delle Radio Libere, dall'arrivo delle Radio Libere qui a Roma con Radio Roma, proprio il 16 giugno di quel 1975. L'anno dopo un signore che aveva fatto coppia con Patti Pravo, con Nicoletta Strambelli, quando ancora non aveva preso il nome di Patti Pravo, che contribuì al successo di Ciao cara come stai insieme a Cristiano Malgioglio, cantata da Ivan Zanicchi, che contribuì anche a Io amo di Fausto Leali, ma che in quel periodo lì questo signore qui, che si chiamava Italo Ianne da Castellammare di Stabia, decise di intraprendere anche lui di cavalcare l'onda della disco music con questo pezzo che ci riporta esattamente a quegli anni lì, uno di quei 45 giri che si pescavano dal mucchio e si mettevano sul giradischi in quel 1976. Jerry Mantron, The Supersonic Band, RTR 99, ti ricordi? E che ricordi oggi vorrei aggiungere?

0: TR99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR99, ti ricordi?
2: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99. O vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italfon arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italfon, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

nel vuoto l'architrave musicale di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? Questa meravigliosa linea musicale melodica degli anni 70 e peraltro questa mattina il nostro Fabio Martini ha ospitato nella strada nostalgia uno dei più importanti protagonisti di quegli anni lì, è tornato a trovarci un caro amico, Paolo Frescura. E Fabio ci fa queste sorprese, non ce le preannuncia e quindi questo ci obbliga ovviamente a non perdere mai la sintonia, il collegamento, il contatto con RTR 99, ti ricordi? Complimenti ancora una volta al nostro Fabio Martini. Serve qualcosa adesso che ci dia un po' la scossa, e se avete visto quel mitologico episodio della serie dei Griffin sicuramente ne godrete anche di più.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
3: Ci sono partner pronti a darti una mano.
4: Vai, vai, vai!
3: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.

in quel 1975, nelle prime radio libere, erano appartamenti dove si mettevano su apparecchiature alla bella e buona. Ogni radio aveva il suo archivio discografico, ma c'erano alcuni dischi che erano presenti in tutte le radio. Questo 33 giri, sabato pomeriggio di Claudio Baglioni, era presente negli archivi, se così possiamo chiamarli, perché erano delle librerie dove si mettevano questi dischi, erano i dischi di casa praticamente. E fu anche il momento in cui Claudio Baglioni abbandonò un po' i suoni elettronici che avevano caratterizzato E tu, portati da Vangelis, con il ritorno di Bacalov all'arrangiamento e quindi le tastiere che si ritirarono per lasciare nuovamente spazio a pianoforte e orchestra. Che meraviglia! Adesso facciamo un salto in avanti, via 1984. Due grandi produttori, Jolly and Swain, sono il duo che lanciò agli inizi degli anni 80 gli Imagination, ma anche un album fondamentale nella carriera degli Spandau Ballet, vale a dire True. Si incaricarono anche della carriera da solista, del nuovo percorso da solista di questa talentosissima cantante che avevamo già imparato a conoscere insieme a Vince Clarke, formando gli Yazoo. Poi si separarono e lei pubblicò questo album intitolato con un nomignolo datole da piccolina, Alf, da cui estrapoliamo Invisible. Avete capito che stiamo parlando di Alison Moyet.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

esempio Mario Minicocci in prima fila, giustamente, adesso. Gianni è casa. Gianni è tutto il bello, rappresenta tutto il bello della parte musicale della nostra nazione, della nostra amatissima Italia. 1981, Gianni, oggi non te la cavi così, non te ne andare, rimani qui un secondo perché mi servi tra un pochino che avrei un colpo di tacco da sferrare dopo aver fatto un salto all'Eurovision Song Contest del 1974, fruizione che vide vincere clamorosamente gli ABBA e da lì iniziò il loro grandissimo successo.

0: perché se non memori della più grande scuffia della loro storia, i francesi acquistarono in gran numero Waterloo. Ma anche in Belgio, dove è Waterloo appunto, andò fortissimo questo singolo degli ABBA. Sì. La musica supera anche qualsiasi tipo di momento patriottico, ecco, mettiamolo in questi termini. 17:23 RTR 99, ti ricordi? Oggi abbiamo aperto ricordando che il 51esimo anno dalla nascita, dalle prime trasmissioni della prima radio libera romana, Radio Roma, 16 giugno del 1975. C'è una rete televisiva che è nata un po' in ritardo rispetto alle altre due, è la rete 3 della RAI, che iniziò ad illuminare nel 1979. Era già prevista dalla riforma della RAI del 75, però iniziò le sue trasmissioni nel 79. Ma prima ancora di iniziare le sue trasmissioni, la Rete 3 fu un programma televisivo che fu scritto da Maurizio Costanzo, Enzo Trapani, Dino Verde, era condotto da Ombretta Colli, c'erano anche Giuseppe Pambieri, c'era Olimpia Di Nardo, c'era Arnoldo Foà, la voce più bella della storia italiana, la voce più bella assoluta per la sua pasta vocale, ma anche per la sua pronuncia pazzesco, Arnoldo Foà. E Ombretta Colli presentava, Ombretta Colli si occupava di cantare anche la sigla iniziale. La sigla finale invece fu affidata a un altro ragazzo, era ancora ragazzo in quegli anni lì, nel 76, presente anche nel cast di questa trasmissione intitolata Rete 3. E il testo di questo brano è stato scritto da Stefano Jurgens, le musiche, l'arrangiamento di Bruno Zambrini, che abbiamo ampiamente nominato come uno dei più importanti fautori della bella musica italiana, romana, della RCA per intenderci. Per cantare questa sigla finale fu chiamato Gianni Morandi insieme alla piccolissima Marianna, e questa era la sigla finale, questo è il mio primo colpo di tacco di questo martedì su RTR 99, ti ricordi?
1: Mannaggia, possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono,

0: RTR 99 ti ricordi. Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
1: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
2: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: unica sede.
1: Volkswagen nuova da Valentino, concessionaria Volkswagen.
2: Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

1977, RTR 99, ti ricordi? Alan Sorrenti da Napoli alla corte dei re, dei suoni, della musica, degli arrangiamenti, delle melodie americane. David Foster e J. Joseph Graydon, oggi 76enne, il quale ancora ha da comunicare, ancora da insegnare su YouTube, sul suo canale. Ogni giorno rilascia un trucco, un trick, un suggerimento per realizzare la registrazione che sia più possibile vicina alla perfezione. Un grandissimo maestro, continua comunque ad avere questo gusto, questo piacere nella divulgazione, nella condivisione, che è un aspetto molto molto importante, un valore nel quale noi della Torre Terapia crediamo moltissimo, per noi è fondante. E allora ritorniamo a quel mondo musicale funk che si incrociò con la disco music, che portò alla luce gruppi pazzeschi, signori.

Ma che meraviglia è! Possiamo definirlo il giusto mix tra l'amore per le canzoni e quello per i suoi fan? Mi è venuta in mente questa piccolissima definizione. Per Figaro 1998, anche quando c'è Renato e casa qui su RTR 99, ti ricordi? Che bello vedervi così agguerriti al 338-9900-990. Mi state facendo sudare anche oggi, meglio così perdo qualcuno degli etti che ancora non riesco a mandare via dalle feste di Natale praticamente. Poi ci sono stati in mezzo anche Pasqua e compleanni in effetti. E allora dateci sotto, non c'è assolutamente nessun problema. Andiamo nel 1967, quando fu scritta questa canzone da un cantautore americano che si chiamava Chip Taylor. Ebbe varie interpretazioni, ma sicuramente ebbe il suo maggior successo, il suo più clamoroso successo, la sua massima divulgazione in cima a tutte le classifiche, quando fu interpretata da questa signora che si chiama Joyce Newton. Siamo nel 1981 e questo è Angel of the Morning su RTR 99. Ti ricordi?

0: giustamente ha un fratello al 338 99 00 99 0. Ti ricorda che i primi a fare la cover di Angel of the Morning, a un anno dalla sua prima uscita americana nel 68, furono i profeti. Gli occhi verdi dell'amore. Beh, noi siamo RTR 99, ti ricordi? Quindi tutti quei riferimenti non possono assolutamente mancare. Grazie del suggerimento, amico mio. Grazie, grazie, grazie. 10 minuti alle 18. Nella terza ora della torre terapia di oggi verrà a trovarmi un amico. Sì, verrà a trovarmi un amico perché dobbiamo parlare di una grande cosa in preparazione per l'estate. Non do altre indicazioni, però preparatevi, insomma, a vedere il capitano accompagnato da un suo caro amico. Tra poco, tra una quarantina di minuti qui,
1: RTR 99, ti ricordi? La radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
6: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
8: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
7: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
8: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
7: In che senso?
8: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?

L'estate precedente, l'estate 1980, ci aveva portato il vento caldo dell'estate. Aveva scaldato la nostra estate del 1980. Scaldò anche l'inverno perché vinse, infuocò quel podio di Sanremo del 1981. Grandissima Alice. Mancano poco meno di 3 minuti alle 18 di martedì 16 giugno e secondo me a quest'ora i Bee Gees ci stanno veramente bene su RTR 99. Ti ricordi?

0: Stallion e dei Bee Gees, quello che li portò poi al clamore della febbre del sabato sera, Robert Stigwood, appunto, avesse chiesto questa canzone perché la voleva far cantare ad Otis Redding, il quale però se ne andò quel 10 dicembre che non è mai esistito, come dice il mio amico Alberto Castelli del 1967. Quindi proprio a fine anno incisero e pubblicarono questa meraviglia. Prepariamoci tra pochissimo a rivivere il sabato italiano di Sergio Caputo, eh?
1: RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
2: Notizie.
3: Ucraina e Iran ancora al centro del G7 a Evian in Francia. Trump, concentrato sull'accordo con l'Iran, ribadisce: lo stretto di Hormuz sarà gratuito sempre e l'Iran non avrà mai il nucleare. Ma Teheran rimane più cauta. Venerdì la firma dell'intesa in Svizzera, ma a Lucerna, non più a Ginevra. Ma rimane il nodo Israele, che non vuole perdere il controllo di Siria, Gaza e soprattutto del Libano, dove è effettuato anche oggi i raid. E dal G7 nuovo pacchetto di sostegno all'Ucraina con altre forniture di armi, mentre tra Kiev e Mosca continuano gli attacchi incrociati. Ci vorranno 2 anni per riparare la cattedrale della Dormizione colpita dagli attacchi russi, fa sapere Kiev. Domani a Trieste l'udienza di convalida per il 17enne reo confesso dell'omicidio della zia. Il corpo della 53enne è stato trovato in un fiume a 7 km dal luogo del delitto. Alla base del movente la gestione del patrimonio familiare. A Mykonos in Grecia è morta una donna italiana che stava festeggiando il suo addio al nubilato. Fatale un incidente stradale, gravemente ferita la sua amica che conduceva l'automobile. La 37enne deceduta era originaria di San Giovanni di Valdarno nell'Aretino ed era madre di una bimba. Ed è tutto da Nicola De Muro.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

dati con Sergio Caputo, che ha mosso i primi passi anche lui al Folk Studio, poi fu impiegato, fu assunto da un'importante agenzia pubblicitaria. Il suo amore per la musica e il suo avvicinamento allo swing in un'epoca, in un decennio in cui c'era la dittatura dell'elettronica, tutti andavano in quella direzione lì, e lui decise invece di dare una opportunità a un genere musicale che in effetti non ha assolutamente epoca, che da quando è nato non è mai passato di moda, come aveva già fatto Joe Jackson, peraltro con Jumpin' Jack Jive. Nacque questo album che godette, ovviamente, come abbiamo detto ogni volta, è giusto ribadirlo ogni volta, della grande promozione di Mr. Fantasy di Carlo Massarini. Torniamo a metà anni 70, il magico 1977, la Belle Époque che reinterpreta questo classico dei Los Bravos su RTR 99. Ti ricordi? We love-

Ancora una volta centro, David da Milano, la mia preferita. Massimo Brancadoro, questo si ballava con il bump. In effetti sì, anche se era molto veloce per il bump. Black is Black della Belle Époque. Oggi stiamo celebrando e ricordando i nostri inizi radiofonici, che sono avvenuti proprio in quella parte lì degli anni 70, dal 1975 in poi. Quindi anche musicalmente ci sono maggiori riferimenti in questa puntata di Torre 99, in questa seduta di Torre Terapia di martedì 16 giugno. Tra i più importanti rappresentanti della musica che ci ha dato tanto soul e disco nelle vene, non possiamo non includere quindi in questo elenco anche oggi il grandissimo Barry White su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com. Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Ale e rito e desiderio irrefrenabile. È inevitabile che il principe torni a trovarci ad ogni seduta di Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi? L'altra piccola curiosità, sulla tua A c'era Viva l'Italia, sulla tua B Banana Republic, perché in quell'anno furono pubblicati sia l'album Viva l'Italia che il disco del tournée dal vivo con Lucio Dalla, appunto Banana Republic. Era il 1979. Adesso andiamo un po' a sondare la bella musica degli anni 90. Ci fu un grande ritorno alle atmosfere soul in Gran Bretagna e questo gruppo io l'ho amato all'infinito. Si chiamavano Urban Species, RT.

parte della mia strada, del mio percorsino, come dicono quelli preparati. 18-23, martedì 16 giugno, qualcuno forse la ricorda abbinata a una pubblicità, quella dell'Oreal per l'esattezza. Torniamo al nostro mondo con l'amato Fred Bongusto ora.

volta il nostro compito di toccare tutti i mondi musicali qui a RTR 99 ti ricordi, per rendere ancora più efficace la torre terapia 18 quasi 26 di martedì 16 giugno con questa canzone. Lionel Richie conquistò il Golden Globe ma soprattutto l'Oscar con questa canzone qui, che rappresenta un punto importantissimo quindi della sua carriera. Ovviamente c'è Say You Say Me su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
7: Perfetto.
6: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
7: Perfetto, perché da Romana Auto ce le abbiamo tutte.
6: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
7: Allora sei nel posto giusto.
8: Da Romana Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

riesumato. Con la mente sempre, con la mente, tanti bei ricordi soprattutto per le ragazze, per le ragazzine che in quegli anni Ottanta impazzivano per Miguel Bosé, ne abbiamo parlato mille volte, non sono riuscito a recuperare, a farvi recuperare uno di quei poster che mettevate nelle vostre camerette e che io mi auguravo fosse finito in un cassetto. In genere quando io evoco qualche oggetto avete sempre qualcosa di ben conservato a casa a testimoniare, però in questo caso mi manca, devo dire, dichiaro ufficialmente che mi manca la foto del poster dell'amatissimo Miguel Bosé. Voglio parlare degli autori di questa canzone, una coppia pazzesca che in proprio quell'anno lì, non contenti di far vincere Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni a Sanremo, soprano di Maurizio Fabrizio e Guido Morra, scrissero e composero questo pezzo per Miguel Bosé che vinse il Festival Bar di quel 1982, trionfatore al Festival Bar di quel 1982. Per quelli più attenti, avevo preannunciato l'arrivo di un amico a fianco del capitano, proprio fisicamente, come ai vecchi tempi per intenderci. Però non sempre le ciambelle, tutte le ciambelle riescono con il buco, e quindi questo amico, per parlarci di questo grande evento estivo, alcuni avranno già capito a cosa io mi stia riferendo, si collegherà con il capitano più tardi, nella quarta e ultima ora della

vi confesso, l'ho sempre preferita Lady Night, sì. Perché Love America è veramente più americano come struttura musicale, come atmosfera, come arrangiamenti. Poi ognuno ovviamente ha i suoi gusti personali. Lo svizzero Patrick Jouvet, tra l'altro, ci ha lasciati non tantissimi anni fa, nel 2021, eravamo nel 1978. RTR 99, ti ricordi? Questa è la Torre Terapia. Insieme a Marco Lolli andiamo a scovare, andiamo a riportare alla luce antiche bellezze musicali. Pezzo piuttosto importante questo, perché è stato cantato da un artista, da una bella e simpatica artista che fu prodotta da Franco Califano. Sì, canzone molto carina questa, canzone molto aggressiva nei confronti degli uomini, peraltro, Lei si chiama Jo Chiarello. Canzone che partecipò a Sanremo in quel 1981. Ti ritroviamo questo martedì 16 giugno su RTL.

Perfetto. Già noi maschietti, quando c'è lo sviluppo arriva l'inevitabile ansia da prestazione, e quindi avere una donna che ci dica: io ti consideravo un superman, non sei neanche un man, scemo, non sei nemmeno la metà di un man, non mi hai insegnato neanche a far l'amore, così praticamente lo hai condannato a sedute di terapia psicologica per tutta la vita, insomma. Ragazzi, mamma mia, tremendo questo resto. Del resto, insomma, c'era la firma, c'era il grande supporto di Franco Califano Pigmalione. Che è una canzone, diciamo, leggera, adatta a quel periodo, adatta anche, voglio dire, a questi pomeriggi sera che diventano ormai praticamente pressoché estivi, e quindi ci stava benissimo questa Che Brutto Affare. E Franco aveva già ottenuto dei grandi successi, aveva già individuato altri gruppi importanti, per esempio, come sappiamo, I Ricchi e Poveri, che in realtà poi, a dirla veramente tutta, furono scoperti da Fabrizio De André. Poi si incaricò il maestro di accudirli, anche di spesarli, di dargli un nome e di regalargli quel successo che ancora dura senza nessun tipo, non si è mai incrinato il successo di Ricchi e Poveri. È stato differente invece per Giochiarello, che perse appunto poi il contatto con Franco Califano, suo Pigmalione, suo produttore, non so che cos'altro, non voglio nemmeno entrare in quegli ambiti lì, e non riuscì poi a mantenere gli stessi livelli, che erano stati livelli alti, perché era arrivata quasi alla finale in quel Sanremo del 1981 con Che Brutto Affare. Torre Terapia, RTR 99, ti ricordi? E allora anche negli anni 70 c'era musica molto elegante. Nel Regno Unito c'era questo gruppo che ha sicuramente scritto pagine tra le più importanti della storia di questo genere musicale, i Real Thing. Ho sempre adorato questa Can

sto mettendo fuori musica per la mia festa oggi, eh? Anche perché nel 75 iniziarono a modulare in FM le prime radio libere, ma il mio esordio radiofonico fu proprio a giugno, non so esattamente quale giorno, erano da poco finite le scuole, questo lo ricordo sì, avevo da poco finito la seconda media, avevo 12 anni, quindi erano questi i giorni qui del 1976. E allora metto anche un po' di musica che vada a rappresentare una grandissima gioia che ho nell'aver così istintivamente scelto di percorrere questa strada, anche se non sapevo assolutamente allora che sarebbe stata una strada così importante. Tanti racconti di gioventù sono rappresentati anche in questa canzone meravigliosa di Gino Paoli, i suoi quattro

0: 99. Ti ricordi?
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99. Ti ricordi?
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
3: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
3: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chino. Una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

assaporiamola quest'aria del sabato sera, per quanto è più vicino a quello che ci siamo lasciati alle spalle rispetto al prossimo. Ma ospitare Lorella è sempre un gran piacere qui su RTR 99, ti ricordi? Vai! La prima edizione di Fantastico che presentò, tra l'altro. Siamo allo scoccare delle 19. Negli anni 60 una canzone dei Beatles raggiunse il record del maggior numero di settimane di presenza al numero uno della classifica della Hot 100 di Billboard, e Hey Jude, 9 settimane per i Beatles, e quindi il singolo che ha raggiunto questo record negli Stati Uniti in tutti gli anni 60, proprio questa canzone qui. Ma non fu un record in solitaria, assolutamente no, perché dovettero condividerlo con un'altra meraviglia che rappresenta una delle colonne sonore più belle della storia delle colonne sonore, dei film e anche della musica, perché insieme ai Beatles 9 settimane di prima posizione furono abbinate e furono date anche a questa meraviglia di Percy Faith.

Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.

Nel cerchio con la bronzatura atomica del gruppo italiano su RTR 99. Ti ricordi? Torno ancora una volta agli anni 90, quella bella linea di musica elegante britannica degli anni 90. Oggi voglio condividere con voi la gioia di godere della grande voce di Lisa Stansfield.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

0: Conrad. Grande, grandissimo Ivano Fossati. 19:19. Vediamo un po' se riusciamo a dare un senso a questa mega presentazione del grande evento dell'estate del 2026 insieme a RTR 99 Ti Ricordi, non solamente, insieme anche a Deliconia Eventi. Perché il 13 luglio sbarcano, arrivano qui a Roma, arriveranno i mitologici Village People. E allora, per farci spiegare tutto per bene, io pensavo che venissi di persona oggi, pensa un po', Roby Rossini. Pensavo che
1: invece sono stato impegnato in altre faccende, come siccome era in altre faccende affaccendato e quindi purtroppo non ho potuto presenziare, ma spero di potermi rifare.
0: Vieni a trovare quando vuoi, vieni a trovare quando vuoi. Dove andrai? Da Fabio Martini domattina? Dove andrai? Da Fabio Martini? Da chi vai?
1: No, se devo venire, con tutto il rispetto per il direttore, l'esimio direttore.
0: Beh, no, il però presidente è sempre il presidente sopra il direttore, proprio per definizione.
1: Allora, la presenza però è di Andrea Torre.
0: Veniamo a noi, amico mio. Roby Rossini è il portavoce della Heliconia Eventi. Heliconia Eventi ha pensato bene di farci questo regalo quest'estate. Il 13 luglio saremo tutti in cavea all'Auditorium Parco della Musica, perché i Village People, comprensivi del loro cantante, nonché autore principale Victor Willis, con una grande apertura di un altro gruppo storico della disco music, i Tramps, saranno qui a Roma. Vai Roby, come stanno andando le prevendite?
1: Stanno andando bene, stanno crescendo e io, come sai, sono portavoce per Heliconia Eventi ed Opere in Roma di questo grande spettacolo all'insegna della storia della disco music. Peraltro sono contentissimo che RTR 99 Ti Ricordi abbia sposato il progetto, perché è la radio ideale per poter promuovere questo tipo di show. Vengono due formazioni che veramente non hanno bisogno di presentazioni, ma solo del grande entusiasmo del pubblico romano e non solo. I Village People con le loro grandi hit ballabili e cantabili, IMCA fra tutte, ma anche In the Navy, Macho Man, 5 o'clock in the Morning e via dicendo. E in più i The Tramps, che festeggeranno peraltro il 50° della loro mega hit internazionale, appunto Disco Inferno. Quindi più di così, ma che volete?
0: È una grandissima festa, sì, è una grande festa, perché sono 50 anni di Disco Inferno dei Tramps. Sarà il tuo compleanno, cade in questi giorni anche il mio 50° anno al servizio della radio, e quindi voglio dire, c'è da fare le scorte, amico mio.
1: È tutto un happening.
0: Sì, ci sarà da ballare, ma anche da brindare. Ah, che meraviglia! Del resto, tu lo sai, Roby, che soprattutto il pomeriggio qui nella Torre Terapia, io amo raccontare proprio la storia, gli eventi, i personaggi di questo fenomeno musicale che ha stravolto, ma che ha anche risolto tante questioni degli anni 70, che è la disco music. Quindi vederli poi dal vivo sarà sicuramente un'emozione, e il pubblico di RTR 99 Ti Ricordi arriverà preparato, perché gli raccontiamo le cose ogni pomeriggio dalle 16 alle 20, amico mio.
1: Assolutamente, Torre Terapia a go go in questo senso.
0: Ricordiamo dove si acquistano i biglietti per questo grandissimo maxi evento.
1: È molto facile, tanto comunque tutti voi usate il web sia sul cellulare che sul computer, quindi potete tranquillamente andare sul sito Ticket One, cliccare su Ticket One e c'è la sezione dedicata a Village People, cioè cercate Village People, il concerto di Roma naturalmente, quello del 13 luglio prossimo, e là si apre praticamente una doppia possibilità: o prendere i biglietti in pianta, quindi scegliere proprio il posto che più vi piace, oppure farvelo selezionare dal sistema secondo i parametri, diciamo, dell'algoritmo che vi dà il posto migliore.
0: Ottimo. Ecco,
1: quindi comunque è molto semplice, ma noi comunque amiamo le cose semplici.
0: Assolutamente sì, sono le cose più difficili quelle semplici, amico mio. Andate su Ticket One, cercate l'evento dei Village People del 13 luglio 2026, dove il Roma Summer Fest accenderà la cavea dell'Auditorium di Parco della Musica con i Village People e con i Tramps. Amico mio, ci sentiamo nei prossimi giorni, ci becchiamo da queste parti, eh?
1: Guarda, spero di poterti venire a trovare.
0: Va
1: io
0: bene.
1: Prima comunque scherzavo, ma anche con Fabio Martini per me sarebbe un grandissimo piacere e onore, quindi invitatemi, che io vengo volentieri.
0: Assolutamente sì, so che sei molto impegnato in uscita del tuo nuovo disco, anzi complimenti, te li faccio in diretta su RTR.
1: Grazie.
0: ti ricordi. Ciao Roby, un abbraccio grandissimo.
1: Un abbraccio, a presto. Ciao,
0: senti
1: a
0: che sta partendo sotto, senti cosa ho messo sotto. Non sono nei Village e People, nei Tramps, ma sono un altro gruppo importante, insomma, determinante per la disco music. Grazie Roby Rossini, un abbraccio grandissimo.
1: Un abbraccio a te, grazie mille Andrea. Ciao.
0: Il gruppo di cui sto parlando non potevano essere che i Whispers. Siamo nel 1979 tutti insieme. And the beat goes on.

far salire e scendere quei cursori sul mixer e lanciare questi dischi. Mamma mia. Eh sì, anni molto difficili, gli anni 70, dove tante cose ce l'ha risolta la musica. Ci siamo salvati grazie alla musica in quegli anni 70, in particolare io con questo genere musicale qui. Ci siamo scatenati, abbiamo ovviamente anche un'età che non ci consente di fare adesso un'ora tutta insieme di ballo, quindi serve un momento più intimo. Tocca tornare a quella bella nostra linea dedicata all'emozione e alla profondità che non vi faccio mai mancare durante le torre terapie di RTR 99, ti ricordi? Allora emozioniamoci ancora una volta con Luigi Tenco.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ci sono partner pronti a darti una mano.
2: Vai!
1: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali. Riscatto di 16.455 euro. Importi IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.

RTR 99, ti ricordi? Qua si capisce la profondità, la grandissima cultura di Vincenzo Incenso, che prese spunto da un antico racconto con illustrazioni. Il circo della vita è la tristesse dell'elefant, questo racconto francese che appunto ci raccontava, scusate la ripetizione, di questo elefante che si innamorava di una farfalla, per dirla in maniera molto molto sintetica. Ovviamente è una grande allegoria, ed è quindi questo sentimento che può nascere tra due persone molto differenti tra di loro. Ecco, mettiamola sotto questo punto di vista, credo che volesse intendere questo Vincenzo Incenso. Però il bambino un po' grosso, quindi l'elefante, pur avendo un cuore di farfalla, non riuscì in questo caso a chiudere bene la storia, insomma non riuscì mai a condividere momenti d'amore con la sua farfallina. Una storia un po' triste in fondo. 19:38, per rallegrarvi tra poco un

si è messo molto stomp, eh? Si balla pestando con i piedi. Assolutamente sì. È una sorta di marcia, ma uno dei pezzi più importanti degli anni Ottanta, assolutamente sì. Meravigliosi Personal Jesus. Su RTR 99 ti ricordi, siete pronti amici? Ma soprattutto amiche, ma anche amici. Voi che eravate molto giovani, molto molto giovani, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, se prima ci siamo emozionati con Sei Forte Papà, qui siamo al cospetto di una canzone che presumo molti di voi e molte di voi canteranno una volta che l'avrò messa in onda. Allora andiamo nel 1980. La Rete 2, oggi si chiama Rai 2, allora si chiamava Rete 2, manda in onda il 25 febbraio il primo episodio di questo cartone animato con la regia di Mitsuo Kaminashi, dove vi do qualche indicazione. I personaggi di questo cartone, vediamo se riuscite a individuare. Beh, tutti l'hanno visto in Italia, tutti i bambini o poco più che bambini della fine degli anni 70 e primi 80 erano ovviamente ipnotizzati dalla TV, da questo personaggio. C'era Willy il Fuco, c'era una cavalletta verde, c'era Flip, c'era la signora Cassandra, c'era Kurt, c'era Tecla che era un ragno, il capo delle formiche, ma soprattutto c'era lei, l'ape Maia, e lei è Katia Svizzero su RTR 99, ti ricordi? Sì, sì.

Mi scrive Ilenia: i bambini di oggi dovrebbero godere di quei programmi ingenui di una volta che invitavano a sognare. Ebbene sì, amica mia. I nostri figli invece li becchiamo chiusi in cameretta che stanno giocando a qualche sparatutto, stanno facendo qualche guerra, qualche incursione, qualche atto terroristico. Come sono cambiati i tempi, come sono cambiati i tempi. Arriva l'ok anche da Ivano da Tottenham per la Pemaia. Una bomba assoluta, questa canzone è veramente stata un grande colpo di tacco. Oggi insieme a Sei Forte Papà abbiamo dato un bel 1-2 anche alla nostra, agli ascoltatori, a chi usufruisce della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Non so, mi scrive Gianluca: tra Personal Jesus e Ape Maia, quale ho cantato più a squarciagola? È esattamente così, è esattamente così. Ricordiamo che interpretava la Pemaia non Cristina D'Avena, ma Katia Svizzero. Katia Svizzero è stata un'annunciatrice, iniziò a fare poi l'annunciatrice della televisione italiana della seconda rete nel 1988, però fu anche la protagonista, la presentatrice di programmi per bambini. Ebbene sì, una bellissima donna che non viene mai evocata quando si parla appunto della bella televisione di quegli anni, quando si parla anche appunto delle cosiddette signorine. Buonasera. Oggi, se si dovesse affibbiare un signorine buonasera, secondo me ci sarebbe qualche associazione che si rivolterebbe, eh? E invece è così bello anche la definizione, anche il gergo di quegli anni lì. Ricordiamo anche che fu scritta da Danilo Ciotti. Danilo Ciotti è stato un grandissimo compositore per pezzi famosi della musica italiana. Il Casacciò, che abbiamo trovato tra i nostri colpi di tacco della settimana scorsa, ma anche un grande dirigente discografico. Io lo conobbi come dirigente della CBS. L'orchestra di Gianni Mazza, e così con la Pemaia abbiamo chiuso anche la nostra sezione dedicata con grandissimo orgoglio proprio a quella musica che può benissimo condividere con tutto il resto anche delle cose più alte che vi offriamo durante la nostra proposta musicale quotidiana. Ma adesso torniamo su un pezzo che l'altra sera abbiamo ascoltato nella cover di Lulu, però secondo me gli originali non si battono, sono gli Isley Brothers su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
9: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
10: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
9: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
10: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
9: In che senso?
10: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare? È la mia nuova acqua di casa.
11: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
12: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal. all'italia.it.

800 990 990, con Sandro Giacobbe a squarciagola. Sarà la nostalgia, sarà l'estate che vola via, l'estate che sta arrivando, via, eccola qui che arriva. Dico grazie di un'altra meravigliosa sessione di Torre Terapia, grazie, grazie a te Gianluca, grazie a tutti voi, un saluto circolare come si diceva una volta. Il nostro Sandrone, il gigante buono, si addice assolutamente come definizione a questo nostro grande amico, sempre presente nei nostri cuori. La nostalgia torna domani mattina, sarà la strana nostalgia con Fabio Martini dalle 10 alle 13. Prima di lui Paolo Famiglietti dalle 7 alle 10. Stiamo facendo riposare il nostro Luca Casciani che tornerà la prossima settimana. Poi alle ore 13, come sempre, gli anni del jukebox raccontati dall'ottimo David che pulito Chantecler Guarnieri, e poi tornerà il capitano per un'altra sessione di Torre Terapia su RTR 99. Ti ricordi, per salutarci torniamo a ballare questa sera con lo ska. Grazie a tutti.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Il G7 di Evian in Francia, progressi sui due dossier principali, Ucraina e Iran. Laura Carchidi.
3: La firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran è prevista venerdì a Lucerna, con Trump che assicura la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi, mentre Teheran resta prudente anche perché Israele non intende ritirarsi dal Libano. Sul fronte ucraino, al G7, primo incontro dopo mesi tra Zelensky e Trump, con Macron a presiedere il trilaterale. Approvati nuovi aiuti militari a Kiev e sanzioni alla Russia, e poi colloquio disteso tra Meloni e Trump dopo una fase di rapporti freddi.
2: Blitz della Digos contro una cellula anarchica mobilitata per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime del 41 bis. 7 gli arresti su disposizione della Procura di Roma, 2 di loro devono anche rispondere dell'attentato del 14 febbraio alla rete ferroviaria dell'alta velocità a Roma. Calcio, tutto pronto per un'altra notte mondiale, 3 le sfide, Francia-Senegal, Iraq-Norvegia, Argentina-Algeria. È tutto da Nicola De Muro.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ecco un disco del 1969.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Allora, potrei prendere una city car, però anche un SUV compatto non sarebbe male. Oppure una berlina, anzi no, forse una crossover.
5: Perfetto.
4: Perfetto cosa? Io sono nel caos.
5: Perfetto, perché da Roman Auto ce le abbiamo tutte.
4: Sì, ma ne vorrei una veramente bella.
5: Allora sei nel posto giusto.
6: Da Roman Auto trovi oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma, Albano Laziale, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
0: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1976.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Roma, preparati a ballare. Il 13 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica si trasforma nella più grande festa disco anni 70 della capitale. Dalle ore 21 accendi la notte con guest opening dei The Tramps e i 50 anni della leggendaria Disco Inferno. E a seguire la storia della disco music, i mitici Village People. Canta e balla dal vivo YMCA, Macho Man, In the Navy e tutti i loro leggendari successi. Village People e The Tramps, il 13 luglio a Roma. Biglietti già disponibili su Ticket One. Non fartelo raccontare.
2: Ci sono partner pronti a darti una mano.
3: Vai!
2: E altri che ti danno molto di più. Come motori diesel o elettrico, trazione integrale 4Motion e anche 5 anni di garanzia e manutenzione ordinaria. A soli 145 euro al mese. Scopri Volkswagen Transporter. Tuo da 145 euro al mese oltre IVA. Tasso leasing 2,49. TAEG 3,32. Anticipo 8.350 euro. 59 canoni, 75.000 km totali, riscatto di 16.455 euro, importi IVA esclusa, offerta valida fino al 30 giugno.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza, una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile, scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea, sono pronte per entrare nei tuoi spazi, con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374, info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82, cartolinformatica.it.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
7: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: contatti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
7: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
8: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
9: Ecco un disco del 1998.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com. L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1986.

Davanti al nostro jukebox possiamo leggere tutti i titoli delle canzoni che ascolteremo. Il consiglio è di rimanere in ascolto. RTR 99, ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi?
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
0: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
0: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
0: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi.
5: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate.
4: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato.
5: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente.
4: In che senso?
5: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sconti fino al 50%. Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1960.

quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho.

0: Qualcuno in TV diceva tanti anni fa:
1: allegria!
0: Quella che ora ritroviamo nel jukebox di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Non ha bisogno dell'intelligenza artificiale per selezionare canzoni. Bastano solo una lettera e un numero. E tutto rivivrà.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, alzati, forza, sbrigati! Farei tardi a scuola con i ragazzi!
3: Tesoro, guarda che la scuola è finita, è arrivata l'estate!
2: Ah, giusto, giusto, non ho ancora realizzato!
3: È tempo di mare e di promozione family da Ottica Salvagente!
2: In che senso?
3: Occhiali da vista nuovi per tutta la famiglia, con sconti dal 30 al 50%. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Sconti fino al 50%! Lo vedi che ci dobbiamo sbrigare?
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chino. Una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
3: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
3: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì! Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Volkswagen nuova. Da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.

0: unica sede.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che suona diversa, ma parla anche diversamente. Cose diverse dagli altri.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Zanza!

0: cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchette Italia. Zucchetteitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchette Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri, sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

0: Saliamo sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? E cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: 99, ti ricordi?
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

gesto trasformo la nuova realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì. Sì, una

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?